accomodarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo

gioco che fanno gli dèi. Si divertono, ridono in fondo agli occhi di lei.

Io ti amerò quando verrà l'ultimo grido di sirena dalla città, quando tu quasi sciolta

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore

0: Sentinel, che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: Gepäck.
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere.

Thank you.

Don't spoil, don't even want you.

verrò a raccogliere il bucaneve. Passa il tempo sopra il tempo.

mi ha preso in giro lei, col suo respiro. Come mi ha preso in giro

Gli uomini sono alberi, per me lo stesso. Con questo non voglio dire che gli uomini non sono importanti. Al contrario, gli uomini sono molto importanti, come gli alberi. Quando apro le mie mani vedo le foglie, e quando entro dentro il bosco guardo le braccia degli alberi. Gli uomini sono alberi,

palazzo ha costruito per avere la luna più vicina. Il pazzo sta scrivendo da 20 anni una canzone senza verità, ma adesso è tardi e forse questa sera metterà un punto e l'abbandonerà. Le stelle sono fredde in fondo al porto, dove le case cambiano colore.

marinai che aspettano l'imbarco e ridono chiedendo un altro litro.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

Xuxana, Xuxana, Capitão.

Cavagatura, viveva a Modena, ma era terrona. A sera, quando forniva faticata, trasmetteva a Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Pruton, Bakunin e Malatesta. O subcomandando, capitale, Marx, su lavoro, a giustizia sociale. C'è Stefano una volta i comunisti, i sindacati che facevano riesta. Ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti miliardi inesistenti, tasse in coppa a tasse, in coppa in spalla la gente. Mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione.

Pagatura, viveva a Modena, a Mare Terrona. Ah sì, quando Fernivi faticava, trasmetteva a Radio Popolare. Ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, morta young prematura, sotto una nuvola, i poveri.

Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando

su venite al circo che sta in piazza, non si paga proprio niente, pensa a tutto certa gente, ma lui tutto questo è il

condiviso dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

No, aspetta, vedi.

0: Bene.
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo. Lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un anè, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

mi dissero una volta che me ne ero andato. Ma quando? Però quando, se sempre sto tornando a casa, quartiere, città, e mai nessuno di voi è il mio quartiere, il mio barrio.

Avrei spalle su cui appoggiare le mani, orecchie a cui confessarmi, e casa, e luna, e stelle che dall'alto sul tetto della casa dei miei vecchi mi direbbero: fermati qui.

Ci guardammo e ci ascoltammo, silenzio e parole a corredo del testo della seduzione, e il suono segreto delle brame a musicare la scena. Poi finalmente ambiti presi fra le mani, e le tue foglie si adagiarono sui miei palmi, ma il soffio della vita e il suo schiaffo ti fece

mai detto t'amo e non sei andata più. Il tempo passa poi diventa vita, ti ho detto t'amo e non sei andata più. Stella senza luna.

who have returned from the dead!

this mean?

0: Quando c'è lei?
1: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo di trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo. Sei una volta solo, dai.
1: Redoner, la radio mai doma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.
2: Oh, bravo. Per me...

0: Allora, José Ferreiro da Silva, Serginho do Nascimento, Francisco Marinho Filho, Francisco Abraudo e Cocorito, Carlos Araújo, Remontino, Stur Santos e Tobias.
1: Dai, ce la fai anche stavolta.
0: José Ferreiro, fidanzato di Nelson Cavacchino, questo però a casa perché aveva l'influenza, per Santos, Paolo Tranca, Gordi Mendes, Paolo Corbato, Guarche Mendes e infine,
2: forza, infine. Signor Coniglio.
1: Good morning Verona! Puntuali come l'orologio della Torre dei Caduti.
3: Esatto.
1: No, siamo qui.
3: Perché? Che c'è questo? Aspetta, dobbiamo salutare il grande Tommy alla regia.
1: Alla regia.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Tommy, che oggi ha scalzato
1: il nostro Franco.
3: Perché? Perché Franco se n'è andato in vacanza come al solito, perché sì. Lui puntualmente, a parte che gli danno sempre le ferie, non capisco perché.
1: Perché radio, è in pensione,
3: per quello gli danno sempre le ferie. Ah, ecco, ho capito. No,
1: per la radio. Ah, perché c'è qua il presidente, ma pappamola.
3: Chissà chi è questo presidente. Vabbè, che praticamente ogni volta lui dice, io devo andare in ferie, vai tranquillo.
1: C'avevamo il Tommy.
3: Ma lui tanto, cioè, che ce ne importa a noi, non volevo dire che ce frega.
1: No, ma poi lui arriva bello riposato, quindi dopo dare sempre il meglio.
3: Grande. E quindi abbiamo Tommy, non abbiamo problemi. Questa è Redon Air, naturalmente, sì. Voi lo sapete, che è la radio mai d'oma e mai di moda.
1: Diamo telefono.
3: Perché siamo rigorosamente
1: in diretta.
3: Adesso sono le 10.37,
1: puntualissimi,
3: sto guardando il mio cellulare.
1: Si fa per dire.
3: Puntualissimo per modo di dire, 351-459-3144, quindi 351-459-3144.
1: Posso dire di chiamarci, di mandarci un messaggio,
3: sì.
1: Perché è inutile avere il telefono se nessuno ci chiama.
3: Allora, mettiamola giù così, facciamo che chi chiama,
1: sì?
3: c'è un omaggio.
1: L'omaggio, dai.
3: La radio, sì.
1: Ma mi piace questa idea dell'omaggio.
3: Il primo.
1: Siamo anche a maggio, quindi va bene.
3: Il primo maggio, a maggio.
1: Omaggio.
3: Un formaggio.
1: Omaggio.
3: Ah no, perché pensavo che volevi fare tutte le rime. Dico, omaggio, un formaggio.
1: Sì, facciamo bello, ciao.
3: In ormeggio. Allora, benissimo, oggi è lunedì 11 maggio, tempo, mamma mia, cioè ragazzi, sì. Cioè, terribile.
1: Per tutte le giorni sarà ancora così, quindi prepariamoci, teniamo le scarpe, gli stivali e tutto pronto.
3: Ho visto 13 gradi, sì. Qui, per esempio qui a Redona.
1: Si ammala.
3: Però vabbè, andiamo avanti.
1: Ma sì, possiamo... possiamo fare.
3: Esatto. Allora, oggi che cose sono accadute oggi? Perché sapete che noi andiamo a spulciare le cose che sono accadute nei tempi passati, l'11 maggio, cioè il giorno in cui andiamo in onda.
1: Esatto.
3: E devo dire che l'11 maggio nella tutta la storia dell'umanità non è successo praticamente niente.
1: Si erano riposati.
3: A volte succede, a volte niente. Poche cose, però alcune di queste, insomma...
1: Vale la pena citarle.
3: Sì. Per esempio...
1: Comincia.
3: Nel 1860 Giuseppe Garibaldi sbarca con i 1000 a Marsala. Allora, c'è da dire una cosa che Bergamo... No,
1: erano presenti.
3: Sì.
1: Erano presenti con parecchi volontari.
3: Tanti.
1: Sì, sono...
3: Quasi 1000.
1: Più di 100 se ne erano.
3: Infatti viene chiamata Bergamo la città dei 1000.
1: Sì.
3: E abbiamo anche una statua di Garibaldi, forse più di una, però una sicuramente.
1: La
3: rotonda dei 1000, famosa rotonda dei 1000 al centro.
1: Dove poco fa c'era un bambino...
3: Sì, hanno messo un bambino in groppa a Garibaldi, che è una cosa che è incomprensibile. Cioè non... meno male che gli ha messo un bambino in groppa, perché quello è capace di mettere una banana, non voglio dire dove, ma insomma, poteva mettere pure una banana addosso a Garibaldi. Vedi, subito a pensare male, io intendevo una banana sul giubbotto.
4: Io non commento più niente, ragazzi.
3: No, ma siete voi, cioè io
1: ma no,
4: cioè, siamo noi che siamo maliziosi.
3: Quanto è malizioso. Anzi, tra l'altro voglio proprio sapere oggi, perché l'altra volta ti sei inventato Mona Pozzi, poi dopo Rocco Siffredi, non so oggi chi ti sei inventato.
1: Oggi non c'è nessuno.
3: Strano. Comunque, niente, Garibaldi sbarca a Marsala e inizia questa lotta per il risorgimento italiano e la liberazione d'Italia.
1: Si fanno forti perché lì c'è il Marsala. sono partiti all'attacco e non li ha fermati più nessuno.
3: No, sono andati lì, hanno combattuto, hanno fatto.
1: Sì, sì, no.
3: Poi Garibaldi era uno che già aveva esperienza dal punto di vista militare.
1: Se è un film di...
3: Infatti viene chiamato Le Dove dei Due Mondi, perché lui aveva già combattuto in Argentina.
1: Sì, in America Meridionale. Anche Francesco Nullo noi abbiamo.
3: Sì.
1: Che abbiamo... Dov'è che è il suo monumento?
3: No, io so dove sta la via Nullo. Quella là,
1: il monumento di Nullo?
3: Nullo, il monumento di Nullo.
1: No, è bianco.
3: Marmo.
1: Ed è vicino a Donizetti.
3: Ah sì?
1: Sì, ah, sì. Si celebrano anche lì, sono stati celebrati i 160 anni o 180 anni della sua morte.
3: Ah.
1: Sì. Ecco qua, allora. Il 5 maggio del 1863, del 200° anno dalla nascita.
3: Ah.
1: Quindi sono, ecco qui.
3: Cioè, 1863 è morto?
1: Sì.
3: Perché, voglio dire, nel 1860 hanno fatto lo sbarco a Marsala.
1: Sì, sì. E ha combattuto anche in Polonia. In Polonia è santificato quasi, perché ha combattuto per la libertà della Polonia, quindi loro lo conoscono molto bene, i polacchi.
3: Ah, sì, sì, è vero. No, quindi poi vabbè, luci e ombre, diciamo, in questa lotta di libertà, perché loro sono andati a liberare il sud, no?
1: Sì.
3: In mano ai Borboni, il Regno delle Sicilie,
1: sì, sì.
3: Diciamo nel Lazio e in parte delle Marche, eccetera, comandava il Papa, c'era lo Stato Pontificio.
1: Esatto.
3: E quella è stata l'ultima cosa che si sono...
1: Perché chi è arrivato in difesa del Papa? I francesi.
3: I francesi, naturalmente.
1: Con i fucili nuovi che noi eravamo con la

0: tutta la liberazione dei bersaglieri, dell'esercito, sì, nuovo poi, esercito perché, italiano, sì, diciamo, che era poi quello piemontese.
1: Piemontesi, poi sono venuti a prendere il brigantaggio.
0: Sì, quello, fatto quello di dopo. Ma perché, insomma, i piemontesi quando sono andati giù in Sicilia, eccetera, avevano fatto anche degli eccidi, sì, Ponte Gandolfo, ne hanno combinate un po'. E quindi la gente del sud non è che ama.
1: Non li ha amati.
0: Però poi fatto sta che l'Italia dopo si è unificata, è diventato un unico paese che litighiamo. Da quando siamo stati unificati non facciamo altro che litigare molisani contro triestini,
1: calabresi
0: contro, non lo so,
1: tutto il mondo,
0: piacentini, cioè succede di tutto praticamente, litighiamo sempre fra tutti. Però vabbè, siamo
1: però
0: qui.
1: Si piace litigare perché siamo vivi.
0: Sì, sì, questo sì. Ma sai, c'era una famosa frase, credo che era quel famoso Orson Welles, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Orson Welles che diceva: la Svizzera e l'Italia, no? Il rapporto che dice, vedete, l'Italia è un paese che, cioè, non è tranquillo, litigano sempre, rivoluzioni, sommosse, stragi, quello, quell'altro, eccetera. Però, dopo tutto questo casino che fanno, però è uscito fuori Michelangelo, è uscito fuori il Rinascimento, è uscito fuori quello. Cioè, sì. La Svizzera non ha mai fatto niente. No?
1: È uscito fuori,
0: però, che hanno fatto? È uscito fuori il cioccolato, gli orologi,
1: il Guglielmo Tell.
0: Sì, ma sembra che sia pure una leggenda.
1: La famosa freccia,
0: ma pure quella è una mezza leggenda. La poi voglio dire, ma che razza di cosa è? Che tirata la freccia sulla terra, ma dai, tra l'altro, adesso mi dai lo spunto per parlare di un cantautore,
1: sì,
0: che si chiama Davide Van de Sfross. Che tra l'altro è bresciano, lui?
1: Di Lecco, quel parti lì.
0: Sì?
1: Sì, secondo me.
0: Che ha avuto molto successo un po' di anni fa, adesso è un po' di tempo.
1: Cantava anche in dialetto.
0: Perché sì, lui è nato a Monza, leggo, nel 65. In realtà si chiama Enrico Bernasconi, quindi c'è proprio un nome lombardo, no? Bernasconi. E niente, praticamente lui ha avuto molto successo negli anni 90, così, e anche anni 2000, è stato anche un po' bandiera, diciamo così, di tutto il movimento che era nato a favore del nord, della Lega, quelle robe lì, perché subito se lo sono, anche se lui c'entrava un po' con questa roba, e devo dire che era uno molto... molto divertente. Io ho sentito, mi ricordo che sentivo i brani, specialmente quelli di un po' di anni fa, e mi divertivo molto perché erano molto intelligenti. E no, mi è fatto venire in mente lui perché è nato oggi, intanto oggi è il suo compleanno, l'11 maggio, ma perché aveva scritto una canzone proprio su Guglielmo Tell, che era molto divertente, che c'era questo doppio dialogo tra il papà Guglielmo Tell
1: e il figlio
0: e il figlio che dice: papà, stai attento, ti supplico, ma non potresti, che ne so, se vuoi mi metto un melone sulla testa, gli diceva, no, la mela,
1: quindi
0: era molto divertente questa storia qui. E sai che significa Van de Sfross?
1: No.
0: In lombardo significa andare di Frodo, andare di Van de Sfross.
1: Lo diciamo anche noi in bergamasco.
0: Ah, vedi? Allora sì. Come facevi a non saperlo?
1: No, però Van de Sfross.
0: Vabbè, forse lo pronunciavo male io, Van de Sfross.
1: Sei romano, quindi...
0: Van de Sfross.
1: Van de Sfross.
0: Vabbè, e allora sai che facciamo? Tanto per staccare, perché sennò dicono, e hanno ragione, che chiacchieriamo troppo.
1: Sì.
0: Ci andiamo a sentire una bella canzone lunga, così vi rilassate tutti, che è molto divertente, che ha scritto Van de Sfross un bel po' di anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, però vabbè, poi lo scopriremo. Ed è divertente, si intitola Caino e Abele. Ed è un modo di riscrivere un po' la storia di Caino e Abele, no? Perché lui giustamente dice: Caino, cioè Abele, Dio l'ha fatto nascere bello, con i boccoli biondi, occhi azzurri. Caino era un mostro, era proprio brutto, c'ha un naso così, cioè già nasce, senza colpa, già nasce sfigato, no? Da questo punto di vista. E poi a Abele gli riusciva tutto, cioè qualsiasi cosa faceva. Abele, perfetto, lui era naturalmente, aveva il talento per fare qualsiasi cosa, invece niente, Caino ci provava, poverino,
1: somigliare al fratello,
0: no? Perlomeno somigliargli, niente, tutto quello che faceva lui, se ballava, faceva altre cose, gli veniva uno schifo.
1: Peggio quando portavano i

0: doni al Signore, no?
1: Esatto.
0: Che amava quelli di Abele e disdegnava quelli di Caino, no? Immagine.
1: Esatto, infatti questo lo dice la Bibbia addirittura,
0: esatto, sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Però c'è un finale, perché nel finale della canzone di Valdesposa, secondo me molto, in maniera molto più intelligente, non fa in modo che Caino uccide Abele e quindi si vendica. Secondo me, viste le cose, c'aveva tutte le ragioni.
0: Fa un pareggio?
1: No, cioè, sai che Caino alla fine si arrabbia, dice basta, mi sono stufato di questa cosa, e a Dio gli dice, sai che c'è, adesso io me ne vado. E vi lascio a voi giocare a tennis, lascio a Belle giocare a tennis da solo, voglio vedere come fa. E che è bellissima, cioè, perché a volte la peggiore vendetta è quella di dire, sai che c'è, fai senza di me, fai da solo, voglio vedere come fa, io me ne vado e mi vivo la mia vita, mi vivo le cose, tu vai avanti, fai quello che vuoi, eccetera. Che a volte è una vendetta ancora più sottile, cattiva del uccidere l'altra persona, fargli del male,
0: no, anche
1: fisicamente, no?
0: Uccidere. Poi alla fine è andata così, poi l'ha ucciso, no?
1: Sì, e quindi la storia biblica.
0: Noi siamo discendenti di chi? Quindi?
1: Di Caino.
0: Quindi siamo Caino.
1: Per quello io voglio bene a nonno Caino.
0: Nonno Caino. No, anche perché, vabbè, possiamo sentire il brano, altrimenti
1: sì, no,
0: si chiamano, basta!
1: Hai fatto finta che volevi un po' parlare. Comunque l'unica cosa che volevo dire, peccato, cioè, per modo di dire, che ovviamente è cantata in dialetto, quindi molte parole forse non
0: dalla Calabria ci
1: telefoneranno, a meno che qualcuno del nord magari riesce a capire.
0: Vediamo.
1: Vai, sentiamo. Vai.

0: Cioè, secondo me solamente la frase che dice siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle, secondo me Nobel per la letteratura. Com'è? Perché io non la so pronunciare. Com'è in dialetto?
1: Siamo
0: il mondo in due e un... Com'è? Gustavo, tu sei più meridionale di me. Sei calabrese, Gustavo. Quando si tratta di parlare in lombardo, cioè, non è niente.
1: È scappato via.
0: C'ho questa... Vediamo se Tommaso lo sa. Come si dice, siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle, in dialetto.
2: Allora ragazzi, voi dovete capire questa cosa.
0: No, ma non ce ne fosse uno qui.
2: No, il problema qual è che cosa che ho sempre detto anche ai miei amici. Cioè, quando vado io su in montagna, Val Camonica, quelle zone lì, nei paesi, il dialetto lo parlano perfettamente. Qua in città
0: non riesci.
2: No, cioè, nel senso, non è nella cultura della città.
0: Guarda,
2: in realtà.
0: Se ti sforzi un pochino... Niente, non riesci. Sento un piccolo ritornino di...
2: Ogni tanto c'è qua la regia infestata, quindi...
1: No, proprio in bergamasco. Dimmi in italiano.
0: Allora, siamo in due al mondo e uno già mi sta sulle balle.
1: Se al mondo in due, io mi sta già sui coglioni.
0: Ah, sui coglioni?
1: Sui balli, sui balli.
0: Vedi che non era poi così difficile.
1: No, sì, a casa mia, purtroppo anche a casa mia non parlavano dialetto.
0: Ah no?
1: Nel 1955.
0: Esatto, cioè, come se...
1: No, ma non siamo noi.
0: Non siamo noi?
1: No, sono gli extraterrestri.
0: Ok. Quindi potremmo aprire tutta una roba, facciamo tutta la roba.
1: No, dicevo che a casa mia, siccome mio padre, nel 1955 tutti i bambini, appena nati, imparavano il bergamasco, perché in casa bergamasca si parlava bergamasco. Io specialmente non dico in centro nella città, ma nei paesi. Mia mamma era bergamasca, quindi parlava perfettamente il bergamasco, e io ho parlato con mia mamma bergamasco tutta la vita. Uh-huh. E mio padre invece era trentino, quindi non poteva parlare bergamasco, non lo sapeva conoscere. Quindi per forza, per farsi capire, loro due parlavano italiano. Quindi io cosa ho imparato? L'italiano. Soltanto, e mi sentivo, non sapevo che ero figo, parlavo italiano, ero emarginato. Quando andai all'asilo, tutti parlavano un'altra lingua rispetto alla mia, no? Io, di fretta, di furia, dovevo impararla, se volevo comunicare. E quindi io ho imparato il bergamasco all'asilo.
0: Infatti vedi pure mio figlio, che noi, io e mia moglie, siamo romani, quindi in casa comunichiamo in romano.
1: Sì.
0: Lui adesso è bilingue, perché parla in parte bergamasco e in parte romano. È una commissione assurda. Ma ti giuro, parla romano perfetto, cioè... che lui, avendoci sentito,
1: immagino, è così.
0: Però lui, se vuole, parla anche, non dico un dialetto stretto bergamasco, però...
1: E quindi è trilingue, cioè italiano, bergamasco,
0: esatto,
1: e romano.
0: È strano
1: questa cosa. È bello, dai.
0: Beh, per forza, senti continuamente.
1: Poi hai un certo periodo della tua vita in cui tu tutto raccoglie e memorizzi.
0: Esatto, assorbi.
1: Non mi ricordo ancora delle cose dall'asilo, non mi ricordo quello che ho fatto ieri, quasi.
0: Ma questo è quasi normale.
1: Sì, è normale. Per la memoria breve è la prima che va a farsi fottere.
0: Ma tu lo senti pure tu, questo bip bip che ogni tanto si sente? Perché non so se poi in onda... Ah, il monitor.
1: Che dà i numeri?
0: Che dà i numeri. Vabbè, sì, forse hai ragione che è il monitor. È un problema forse di cavetto. Vabbè, adesso non è andiamo avanti.
1: Lo sentono anche i nostri ascoltatori.
0: Penso di sì, che entra nei microfoni e si sente. Vabbè, che dobbiamo fare? Oggi abbiamo la compagnia del mondo. Allora, rapidamente, cosa altro possiamo dire? Così facciamo sentire anche un brano. Allora, no, di Garibaldi, ecco, vabbè, stavamo parlando di Garibaldi.
1: È sbarcato, ha già fatto le sue cose, l'Unità d'Italia 1861 è stata fatta,
0: sì.
1: Siamo a posto.
0: È finita la storia di Garibaldi, tutto qua.
1: No, aveva le camicie rosse.
0: Ci sei andato tu, sai perché hanno preso uno stock, questo succede spesso, sì, cioè molte magliette iconiche, anche quelle delle squadre di calcio, no? Cioè, hai visto, hanno inventato, ma in realtà quando sono nate... Cioè, non è che si sono messi lì a studiare, adesso la maglietta la facciamo bianco-nera, nero-azzurra. Cioè, era quello che rimpiavano.
1: È quello che c'era.
0: Quello che c'era. Quindi se ti capitava in dono una maglietta bianco-nera, per dire, ti mettevi la bianco-nera. Che poi questa maglietta bianco-nera era simile a quella dei carcerati, è una coincidenza. Però, per dire, no, lungi da me fare qualsiasi collegamento, no. Però... Era questo che succede, è successo praticamente al 90% delle squadre di calcio quando sono nate.
1: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000.
0: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000 perché pare che la camicia rossa era uno stock di cose che avevano rimediato.
1: Della Val Seriana, mi sembra.
0: E niente, quindi poteva capitargli anche quella verde o quella gialla. Sì, sì. Allora non avrebbe fatto anche quella. Cioè. Sì. Non stanno lì a...
1: Rosse rimane un po' più...
0: Diciamo che a quei tempi non esistevano gli esperti in cromia che ti dicono come abbinare il puloverino con la camicina, come hanno fatto anche dei politici che dicono la mia esperta in cromia mi ha detto...
1: Sì, ultimamente anche queste cromie qui.
0: Mamma
1: per mia. Non fare quello che devono fare, basta di
0: parlare. E niente, quindi sono partito, l'hanno fatto, bim, barabam, barabam. Sei andato a vedere tu la tomba di Garibaldi in Sardegna, la casa di Garibaldi,
1: no,
0: è bellissima.
1: A Caprera.
0: A Caprera.
1: No.
0: Che poi praticamente Caprera era sua, cioè sì, di sì. Fatto era sua, sì. Quindi è strano questo fatto che ti dà l'idea di questo uomo che ne ha viste e poi possedeva sì, quest'isola sì, meravigliosa.
1: Sì, sì, si è ritirato lì, no?
0: Sì, poi lui era uno molto spartano, diciamo così.
1: Sì, no, non
0: quindi è abbastanza suggestivo perché c'è questa casa dove lui praticamente ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita, c'è il letto di morte, protetto credo da un plexiglas se non ricordo male, e poi insomma proprio le cose sono rimaste esattamente così come erano ai tempi quando poi è morto, e poi c'è una tomba molto semplice, anche se potente, perché è tutta di granito scolpito malamente, diciamo, sì. Lavorato un po' in maniera un po' ruvida, diciamo, con scritto solo Garibaldi. Boom! Cioè, questa cosa qui fa impressione. Bello, interessante. Se capitate da quelle parti lì, andate a vedere, perché è comunque un'esperienza. Allora, io direi una cosa a sto
1: dimmi,
0: punto.
1: Dimmi.
0: Noi facciamo... No, facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Era una cosa che volevo fare, ma la facciamo dopo, senza problemi.
1: Continuiamo con gli eventi.
0: Ah, gli eventi, sì. Allora, c'è un eccidio. Io non so se tu hai in qualche modo avuto notizie di questa cosa. L'eccidio che è successo a Iglesias.
1: E beh, lì c'erano i minatori.
0: Beh, lì sì, c'è una grande
1: miniera che ancora adesso le hanno riaperte e sono visitabili, mi sembra. Mm-hmm. Nel Sulcis.
0: È successo nel 1920, no? Che praticamente qui ho trovato anche diverse i nomi delle vittime. Che io vedo più che altro l'età. Allora, Raffaele Serrao, per esempio, di 23 anni, Castingia di 18. C'erano anche molto, c'era qualcuno un po' più anziano, ma insomma, e praticamente nella primavera del 1920 i minatori delle miniere di Monteponi, o Monteponi, non so come si pronuncia, sì, che tra l'altro, se non sbaglio, vabbè, questa è una curiosità, ma una cosa così, adesso mi ha fatto venire in mente, è il punto dove lavorava il papà del nostro Franco.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Quello che è in vacanza.
0: Sì, io mi sono letto un libro che racconta, è una biografia del papà, che ha lavorato tantissimi anni nelle miniere, ne ha fatti di ogni, e adesso mi è ritornato in mente che lavorava proprio lì, nell'Inglesiente, proprio in queste miniere qua. E manifestano e scioperano più volte per ottenere l'aumento del salario, a malapena sufficiente a sopravvivere. La revoca del tesseramento dei generi alimentari, sai che esisteva la tessera dei generi alimentari, la famosa tessera del pane, no? Anche in tempo di guerra, cioè... Non è che tu andavi lì e compravi il pane o ti davano il pane quante volte lo volevi, anche se avevi fame. Dovevi andare lì con la tua tesserina, te la timbravano e ti davano la tua porzione,
1: dovevi campare.
0: E dovevi campare con quella. E migliori condizioni di lavoro cercavano, che sono molto critiche, con continuo rischio di incidenti gravi. La mattina di sabato 8 maggio 1920 alcune centinaia di minatori lasciano il lavoro nella miniera di Monteponi o Monteponi e decidono di recarsi a Iglesias per chiedere al sottoprefetto l'abolizione del tesseramento del genere alimentare e l'aumento a 200 grammi della razione individuale giornaliera del pane. Pensa, se loro chiedevano, dateci 2 etti in più di pane. Ragazzi, cioè, adesso capite che tipo di vita facevano loro.
1: Lavorare e mangiare poco, immagina in miniera.
0: Il sottoprefetto Cavalier Farina assicura il suo intervento affinché sia aumentata la razione del pane. Allora, i minatori, rassicurati le parole del sottoprefetto, ritornano alla miniera di Monteponi e riprendono il lavoro. In seguito i sorveglianti della miniera fanno sapere che la direzione ha deciso il taglio di 1,40 lire, equivalente al salario per la mezza giornata di lavoro persa ad andare ad Iglesias. Ecco. Quindi dice, ah, siete andati ad Iglesias a protestare? Bene, vi togliamo.
1: E quindi già partivano male.
0: A questa notizia i minatori si ribellano e chiedono alla direzione della miniera di ritirare il provvedimento. Purtroppo le trattative falliscono e quindi i minatori decidono di tornare a Iglesias, accompagnate anche da molte mogli, per chiedere al sottoprefetto di ordinare alla direzione della miniera il pagamento del salario per la mezza giornata di sabato 8 maggio. Costringono il vice direttore della miniera ad accompagnare. La moglie dell'ingegnere, temendo per l'incomodità del marito, telefona al sottoprefetto, al quale racconta l'accaduto, e il cavalier Farina dispone l'invio di un reparto di carabinieri che incontra il corteo di circa 3.000 persone in via Satta, vicino al municipio. I rappresentanti dei minatori chiedono di andare a parlare col sottoprefetto, eccetera.
1: In cambio,
0: a un certo punto il vice direttore Binetti riesce a uscire dalla folla dei manifestanti e ripara oltre lo schieramento dei carabinieri. La situazione in pochi attimi degenera. Sì. Dalla folla i manifestanti si levano urla e insulti verso l'ingegner Binetti e verso i carabinieri. A quel punto il comandante dei carabinieri ordina di aprire il fuoco sui manifestanti. E non era la prima volta che in quei tempi lì succedevano queste cose. Sopraggiungono il sindaco Angelo Corsi e il cavalier Fontana e invitano i carabinieri a abbassare le armi, però la tragedia si compie in pochi minuti. Sono da poche passate le 10 del mattino, sul selciato di via Satta rimangono 5 morti. Poi altri due manifestanti muoiono in seguito alla riportazione di Fontana. Ecco, questa è la storia.
1: Ma fa parlare con la 1920, 1918 finisce la prima guerra mondiale, no? E noi con 500.000 morti, rovine, sì. Eravamo in braghe di tela, avevamo, quindi non avevamo niente da dare a nessuno, c'era la povertà. Infatti da lì comincia la grande immigrazione verso l'America, per la ricerca di lavoro e di una vita dignitosa. Esatto. E questi qui, immaginate come vivevano.
0: Ragazzi, veramente, okay. Per chiedere in più due etti di pane ci hanno perso la vita.
1: Sì, ma poi se capita di andare a quelle parti, ti vedi ancora gli eredi di questi, questi minatori qui, sono ancora molto determinati a rimanere lì, la loro terra. Poi i sardi sono legati molto alla terra, tanto che è vero che quando vanno in Italia dicono che vanno nel continente.
0: Volevo sapere, ci sono notizie riguardo alle musiche, possiamo mandare il brano o no? Possiamo sentire? No, niente di niente, sta crollando la radio. Oh, signori, vediamo.
1: Signori, questo. Mettiamoci le ciambelle,
0: al limite
1: abbiamo le ciambelle di salvataggio.
0: Sì, io le potrei metterle col cellulare mio, le metto vicino al microfono, accendo la canzone.
1: Può essere un'idea.
0: Un'idea, bisogna lavorare
1: lavorare di fantasia qui.
0: Vabbè, noi intanto andiamo avanti, anche se diventa complicato perché... praticamente molti dei nomi che abbiamo segnato, di cui volevamo parlare, erano accompagnati da dei brani musicali, ma non si possono sentire? No, perché è partito la macchinetta che faceva sentire. questo mi viene da ridere perché ci dicono, voi parlate troppo, dovete mettere più musica, eccetera, cioè, quando finalmente vogliamo mettere
1: abbiamo
0: musica,
1: messo nel ci dicono, delle idee di farlo.
0: Andate avanti, parlate fino ad asciugarvi, fino a così. Non c'è neanche un bicchiere d'acqua qui. Vabbè, allora, andiamo avanti. E volevo parlare di Salvador Dalì. Perché Salvador Dalì nasce l'11 maggio del 1904 a... Come si dice questo?
1: Figueres.
0: E fu uno dei più celebri e originali artisti del Novecento. Ma chi è che non conosce Salvador Dalì? Queste immagini molto surreali,
1: ma anche lui stesso è surreale guardarlo,
0: certo, lui era, infatti i suoi quadri erano, diciamo così, l'immagine stessa di, no?
1: Sì,
0: della sua persona,
1: era abbastanza,
0: anche la sua vita era totalmente surreale, vive in questo posto incredibile,
1: dopo bene anche gli incontri che fai, perché sono incontri di Buñuel.
0: No. Sì, anche lui in qualche modo era surreale.
1: che fa, ricordi i due film bianco e nero che io abbiamo proiettato anche al Cineteatro, quelle una volta in una rassegna che abbiamo fatto, L'Age d'Or, no? E poi c'era l'altro che si chiamava dov'è che l'ho scritto? Beh, non so, adesso non lo trovo. Vabbè. Comunque era un film bianco e nero in cui c'erano delle scene abbastanza crude, no? Uh-huh. E quindi e lui le sceneggiava, capito? Le inventava, se le inventava lui.
0: Certo.
1: Quindi...
0: E niente, quindi sai, questi ti ricordi quei quadri che aveva quegli orologi che si squagliavano, molli. Bellissimo, cioè, c'erano delle cose veramente belle. Poi lui aveva sicuramente una tecnica anche superiore, anche se non diventava il primo elemento del quadro.
1: No, non era quello che voleva.
0: La piegava a...
1: alle sue idee, al suo
0: pensiero.
1: Il
0: suo modo di vedere le cose, no? Infatti lui da giovane aveva già mostrato un grande talento per il disegno e la pittura, con, devo dire, e questo vedi quanto è importante, aveva una famiglia che comunque lo incoraggiava a studiare arte,
1: lo sosteneva.
0: Lui fece l'Accademia delle Belle Arti a Madrid, dove entrò in contatto con... ce ne stanno tante di Sare al mondo, se... allora sentiamola. Io so benissimo chi è.
3: Pronti?
4: Pronti?
3: Pronto?
4: No, un attimo. Ci siamo. Sara, ci sei?
5: Certo che ci sono!
4: Oh, Sara! Svegliati in primavera! Hai capito chi è Sara? Sara, la nostra Sara della radio!
5: No? Certo!
4: C'è Matteo che non t'ha conosciuto... Allora ho detto, in linea
5: Sara. Quindi non mi ha risposto.
4: Ma che piacere sentirti! È una sorpresa sorpresissima.
5: Cristo, no, perché stavo sentendo, avevate problemi, quindi ho detto, vabbè, li chiamo.
4: Grazie. Allora, Sara non lo dice, ma io sono sicuro che lei lo sa, perché gli è stato riferito, che io avevo un'idea. Quella di far partecipare Sara nella nostra trasmissione.
1: Bene.
4: No? L'hai saputo? Te l'hanno detto?
5: No,
4: lo dico
1: in diretta,
4: io.
1: In diretta.
4: Pensa, ero convinto che tu già lo sapevi, e invece no, te lo dico io in diretta, e quindi non puoi a sto punto rifiutarti, devi dire per forza di sì. Perché l'idea era quella di farti partecipare a questa trasmissione via telefonica. Poi se vuoi venire qui, noi siamo contentissimi. Però insomma penso che lavori e quindi c'hai qualche problema, no? Mentre noi non lavoriamo. Naturalmente. No, vabbè, e quindi vabbè. Però per telefono forse lo puoi fare, no? Vero?
5: Certo, dipende se...
4: Allora, no, è molto semplice, perché noi volevamo chiedere ai nostri ascoltatori, eccetera, anche tramite altre trasmissioni, eccetera, di scrivere delle lettere, sai quelle, una volta esistevano nei giornali la posta del cuore, no?
1: Sì.
4: Dove...
5: Oddio, certo, tipo
4: Strano Amore. Tipo, sì, quelle cose lì, tipo Strano Amore, o so, comunque, non so, gli adolescenti che avevano dei dubbi, sai, una volta magari si era più ingenui, no? Allora magari si scriveva la lettera e diceva, caro posta del cuore... Ma come si fa a baciare, per esempio, no? Perché
5: certo.
4: Io non lo so, devo baciare questo ragazzo, il mio primo ragazzo, e non so come si bacia, no? E allora c'erano queste domande, queste cose, in cui uno spiegava come si faceva. Allora, noi volevamo riaprire una sorta di posta del cuore, però, sai, 2.0, 3.0, perché ovviamente i tempi sono un po' cambiati, adesso ne sanno più i ragazzini che noi, insomma, da questo punto di vista. Però io penso che comunque dei problemi d'amore, dei problemi, ma a volte anche di sesso, per dire, no? Esistano
5: certo.
4: Ancora.
5: C'è molta disinformazione.
4: Esatto, no? Quindi noi volevamo aprire questa rubrica di posta del cuore, che chiamiamola così o qualcosa del genere,
1: sigla.
4: Dove però a rispondere eri tu. Chiaramente, cara
5: Oddio.
4: Nostra Sara, perché chi meglio di te può rispondere alla posta del cuore? E quindi non c'è stato dubbio, quando abbiamo detto facciamo una rubrica così, ho detto Sara, cioè questa è la rubrica di Sara, cioè non, nessun altro.
5: Madonna, che emozioni, grazie per avermi invitato, no, ve lo giuro.
4: Allora, noi addirittura potremmo anche pensare che dal prossimo lunedì, perché tu sai che noi andiamo in onda tutti i lunedì, dal prossimo lunedì possiamo già aprire questa nuova rubrica. Tra l'altro sai pure che noi facciamo già una rubrica che facciamo con Olga di lunedì mattina, sempre per telefono, che lei ci racconta un po' di cose, e in più possiamo aprire questa seconda rubrica, no? con Sara che risponde. Noi naturalmente non ti anticipiamo niente, il gioco è un po' questo. Noi ti leggiamo il messaggio che ci arriva via WhatsApp o via mail, eccetera, dai nostri ascoltatori, e tu dai una risposta su questo argomento qui.
5: Sì, sì, una risposta così proprio...
4: E come ti senti dall'alto così delle tue capacità, della tua esperienza? Perché, no. Cioè, detto così sembra brutto, no? Perché... Però,
5: no,
4: insomma...
5: così di pugno, senza riflettersi troppo.
4: Sì, sì, sì, è quello che vuoi, cioè quello che pensi, quello che vuoi dire. Noi sappiamo che tutto quello che dirai sarà sicuramente un successo da questo punto di vista. Beh. E aiuterai i nostri ascoltatori. E quindi è un
5: Spero,
4: po'...
5: Spero. O magari li mando nei casini.
1: Rischiamo. Cioè.
4: Comunque, insomma, quindi stavi ascoltando la nostra trasmissione, terapia cicchiata?
5: Sì, perché mi sto vestendo, visto che sto andando al lavoro.
4: Sì?
5: Io devo ancora andare al lavoro, non sono ancora diventata una multimiliardaria.
4: Ma inizi tardi? Perché fai turni, immagino.
5: Sì, faccio i turni.
4: Ah, ok.
5: E quindi ho detto, vabbè, c'è qualche problema, non si può mettere la musica, ho detto,
4: sì.
5: Così.
4: Però pare che adesso hanno risolto tutto, perché sei arrivata a te.
2: No, scusatemi, sì. mi permetto. Allora, io vorrei soltanto dire, ho risolto, sì. Ecco il problema.
4: Sì, sì,
2: quindi...
4: no, ecco. Questo è Tommaso, non so se lo senti, che sta dicendo che ha risolto i problemi...
2: del monitor,
4: che erano sia del monitor che delle musiche.
1: Infatti un po' che non fa più,
4: però diciamo che l'influenza di Sara in questo punto di vista è stato fondamentale,
1: diciamo,
4: perché la sua telefonata è stata risolutiva da questo punto di vista, no? No, ma volevo solo sapere una cosa tecnica, cioè, ma tu questo turno lo fai sempre lunedì oppure è casuale?
5: No, varia.
4: Ecco.
5: Varia, devo vedere gli orari. Tipo certe volte magari faccio la mattina, invece certe volte faccio il pomeriggio.
4: Ok, quindi se fai il pomeriggio però... non c'è problema, ci possiamo sentire.
5: Sì, infatti non c'è
4: problema. La mattina invece magari ti devi scappare un attimo da posto di lavoro e rispondere al telefono, però dai, insomma.
5: Ci organizziamo.
4: Ci organizziamo. Va bene,
5: certo,
4: ci mettiamo d'accordo e decidiamo. Guarda, noi andiamo in onda dalle 10:30 fino a mezzogiorno. Quindi
5: okay.
4: In questo orario, tra queste, noi possiamo creare la rubrichetta. Cercherò di inventarmi pure una
1: sigletta.
4: Ci vuole una sigletta.
5: Una sigletta cattina.
4: Una sigletta accattivante. La posta di Sara, una cosa così.
5: Certo.
1: Il nostro musicista ha già pensato qualcosa.
5: No, ma tipo la posta del cuore.
4: Ah, deve essere una cosa, va bene.
5: No, non così, magari tipo posta del cuore.
4: No, pensavo volevi fare una cosa un po' sexy, tipo la posta del cuore. Beh, non sarebbe male però,
1: No, il cuore, quindi deve essere...
4: Beh, vabbè, però è un po', tu dici più romantico.
1: Sì. Perché dopo si collega chiaramente.
4: Ma il cuore sta lì vicino.
1: Prima ci sono i polmoni.
4: Sì,
1: il fegato.
4: La trippa,
1: però
4: vabbè. Vabbè, qualcosa ci inventeremo, non so bene cosa, però qualcosa faremo. E allora, a questo punto, non so l'orario, perché dobbiamo deciderlo, però... Mm. No, non so l'orario quando... Pensavi che... No, l'orario lo vedo pure da lì.
1: Okay.
4: No, non so l'orario che andrà in onda lunedì prossimo la trasmissione di Sara, ma ormai l'abbiamo costretta a fare questa cosa.
5: Ma...
4: E quindi... Quindi da lunedì prossimo, ragazzi, ci sarà la posta di Sara. Voi accendete dalle 10:30 a mezzogiorno, in mezzo a questo orario... Poi dopo ci
1: inviateci le vostre domande
4: e soprattutto inviateci le vostre domande, perché
5: dobbiamo... le perplessità,
4: come non ho capito?
5: No, dico, mandate tutti i vostri dubbi.
4: Esatto, sì, perché poi dopo noi li riproponiamo a Sara.
1: Ma anche, anche le certezze.
4: Ma no, è più i dubbi, cioè lei che risponde sulle certezze.
1: No, appunto li smontiamo.
4: Per smontare le certezze, vabbè. E niente, quindi allora appuntamento. Tanto grazie che oggi sei venuta a darci una mano per aiutarci.
5: Ma
4: cioè.
5: Niente.
4: E niente, ci sentiamo lunedì prossimo con la posta di Sara. Anziché la posta del cuore, la posta di Sara. Ok.
1: Okay.
4: Sì. Dai, lunedì prossimo allora.
1: Ciao, Sara.
4: Grazie.
5: Allora ciao.
4: Ciao, grazie, buon lavoro.
5: Ciao, belli.
4: Ciao,
5: ciao,
4: ciao, ciao.
0: venire, che bella sorpresa.
1: Ma dai.
0: Cos'è? Ma secondo me Sara ha telefonato pure perché vuole il regalo, dato che abbiamo detto chi telefona. Adesso ci stavo ripensando. Ma... Ah, c'è Olga? Vabbè, sì, però prima di Olga mettiamo il brano musicale. Allora, sai che volevo mettere, a proposito di... perché abbiamo parlato di Garibaldi, e volevo far sentire un brano un po' vecchiotto. Ce ne stanno diversi di brani che parlano di Garibaldi, eh? C'è Caputo che aveva scritto una canzone proprio su Garibaldi e così via. Però quella più divertente, quella che conoscono tutti, che fa un po' ridere, che insomma è rimasta nelle orecchie di tutti... È un brano che ha scritto Bruno Lauzi, per divertirsi, che l'ha intitolata Garibaldi Blues, e lui che ha fatto? Ha preso un brano famosissimo americano, in qualche modo un brano jazz, che era Fever, no? E su questa base di Fever ci ha scritto le parole Garibaldi Blues, ed è riuscito a fare una cosa molto divertente e noi finalmente ce l'andiamo a sentire.

0: dell'Italia, dell'unità, e per l'Italia, viva, per l'Italia dell'unità, e per l'Italia, viva, e per l'Italia dell'unità.
1: Casomai.
2: Casomai, casomai.
1: Viva, viva. Casomai, viva! Vabbè, ogni tanto scusateci, ma entriamo col micro. Sì, no, sì, ma ci avvisano, perché Tommaso, sì, che... Sai Tommaso che mi fa venire in mente? C'è un brano di Lucio Battisti, che forse lui non conosce perché Tommaso avrà 12 anni. Quanti anni c'hai? Sei giovanissimo.
2: No, 12 anni che è?
1: Sei giovanissimo.
2: Hanno 22, però Lucio Battisti... No, lo conosco Lucio Battisti, anche perché abbiamo fatto anche un concerto tributo a Lucio Battisti qua.
1: Sì,
2: e io alcune canzoni tipo Acqua Azzurra, la conoscevo, quindi... No, no, conosco.
1: Abbiamo
2: conosco.
1: Fatto questo con Robby Matano, ti ricordi?
2: Sì,
1: grandissimo Robby Matano, che è stato un grande
2: di
1: scopritore
2: livello.
1: Di Battisti. Vabbè, però adesso non apriamo altre parentesi, le parentesi della parentesi. Dobbiamo chiamare la parentesi. Che è una parentesi della parentesi della parentesi della parentesi. Allora, no, volevo ringraziare, che è giovanissimo, eccetera, però mi ricordo un brano di Lucio Battisti che quando dice quel gran genio del mio amico,
2: con
1: le mani sporche d'olio, con un cacciavite in mano,
2: fa miracoli.
1: Fa miracoli.
2: Che brano era?
1: Oddio. No, ma lo so.
2: No, perché non mi è nuovo.
1: Oddio, canzone. Adesso c'è un blocco. Non mi ricordo il titolo. Si viaggiare. Si viaggiare.
2: Ok, sì, sì, presente.
1: Sì, viaggiare, sì, perché parlava degli automobili, no? Ecco, lui, Tommy, fa venire in mente il gran genio dell'amico di Battisti, che con le mani sporche d'olio, cacciavite in mano, alla fine ripara tutto. E infatti lui è riuscito a riparare due cose in un colpo solo. Ha riparato... Ah, ok, perfetto. Andiamo a sentire Olga, così la salutiamo.
2: Sì.
1: Insomma, rubrica. Sigla, scusa.
2: Sigla. Vai, chiediamo due.
3: Dopo 10 ascoltate voci di un altro quartiere di Madrina.
2: Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ciao Olga, c'è tanto tempo, eccoci lì.
4: Tantissimo, allora, sono l'inviata speciale al Tuttofo di Milano.
1: Esatto, ecco. Perché noi abbiamo saputo che è qualche problema, quindi ti teniamo pochissimo al telefono, però non potevamo non sentirti, perché
4: assolutamente.
1: Due settimane, una perché tu hai avuto dei problemi, eccetera, per carità, l'altra perché abbiamo avuto problemi noi.
4: Ecco.
1: E quindi sono state due settimane, ho detto no, la terza no. E quindi
2: abbiamo insistito
1: perché ti volevamo comunque salutare. Guarda, al limite ti chiediamo di descrivere un po' com'è la situazione lì, così ci fai la nostra inviata speciale. Come si chiama? Exol Food, giusto?
4: Tutto food.
1: Ah, tutto food.
4: Tutto food a Milano. Bellissima fiera, la più importante fiera italiana, forse anche una delle più importanti d'Europa per quanto riguarda il food. Quindi tutte le aziende alimentari italiane sono esposte qua in vari padiglioni che va dall'1 al 14.
1: Mm-hmm.
4: Oggi è il primo giorno, quindi ci aspettiamo affluenza decisamente importante, perché diciamo che non solo italiani ma anche esteri vengono appositamente a vedere il Made in Italy alimentare. La fiera interessante, la fiera veloce, perché c'è poco tempo per parlare, quindi si prendono i contatti e si portano avanti posto fiera.
2: Ma si fanno anche i messaggi.
1: Ecco, quello che gli volevo chiedere pure io.
4: Tanti.
1: Orca miseria.
4: Dovete venire a trovarmi.
2: Peccato ragazzi, venivo anche io a saperlo.
4: Tanta pizza. Io sono nel padiglione di pizza, quindi tanta pizza.
1: Mamma mia, ragazzi.
4: Pizza, di tutto. Si assaggia a go-go.
2: Cos'hai già assaggiato tu?
4: Ancora niente.
2: Sei ancora a digiuno?
4: Ancora sì,
2: è quasi ora.
4: Caffè Borbone, ho qua Caffè Borbone. Ah, non si possono dire
2: caffè
4: i nomi.
2: Borbone.
4: Ho qua il caffè buono. Proprio vicino, quindi
2: quello napoletano.
4: Assaggio il caffè adesso.
1: Quindi 6-7 caffè oggi come minimo, perché tanto stai lì, come fai?
4: Sì.
1: Dici assaggio questa qualità, poi assaggio quell'altra qualità e così
2: e facci
1: via.
2: Sapere qual è il più buono, che lo prendiamo anche noi.
1: Esatto, però così rischiamo veramente di fare pubblicità.
2: No, non ho nominato il più buono.
1: No, okay. Però abbiamo detto,
4: e quindi certo, per voi oggi assaggerò di tutto.
1: Bravo. Ma non ci puoi portare una cassetta in radio con pezzi di pizza? Beh,
5: no, anche qualche cialda,
1: qualche biscottino, qualcosa.
5: Sì.
4: Sicuro, no, ci accontentiamo di tutto.
5: Abbiamo la dispensa che piange.
1: Esatto, quindi quando puoi, cioè se puoi, dopo che sei stata lì, che passi, rimedi un po' di cose, tanto lì sei.
4: Va bene.
1: Ecco, e niente, appunto, non volevamo tenerti troppo perché hai da fare, giustamente, non sei
4: grazie,
1: noi
4: pilandroni,
1: però era bella questa cosa del... No, ma sai che stavo pensando? Che era bello che magari se tu per lavoro, eccetera, frequenti altri posti, altre cose dove vai, eccetera, sarebbe bello fare il collegamento e parlare di quello che vedi, perché sei bravissima come inviata speciale. E quindi
4: grazie mille.
1: Dobbiamo ripetere.
4: Dobbiamo abbandonare adesso.
1: Sì, ok. Tanti ciao, grazie Olga. E ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Olga.
4: Va bene.
1: Ciao,
4: grazie,
1: ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Vabbè, è stato un mordi e fuggi perché...
5: Sì, mordi e fuggi.
1: Beh, proprio...
5: Perché noi, lei morde e fugge. Noi siamo qui.
1: Noi abbiamo questa... Allora, oddio, quante emozioni. Abbiamo sentito Olga, abbiamo sentito Sara, abbiamo parlato di Garibaldi, abbiamo fatto di qua, abbiamo fatto di là. Andiamo avanti.
5: Sì.
1: Allora, io così volevo saltare un po' la scaletta perché l'avevo... Ah, ok. Va bene,
5: ci fermiamo noi.
1: Sì, allora facciamo una cosa, quando sta per scadere i tre minuti, quanto... Ok,
5: va bene. Mi dice che stiamo zitti, siamo fermi.
1: No, è perché ci hanno avvisato che sarebbe
5: facciamo
1: saltata la
5: tre
1: la
5: minuti
1: linea.
5: Di Melina.
1: Facciamo tre minuti di musica più che altro, mettiamo un po' di musica così... O forse è meglio che non si senta quello che diciamo, che non si sente quello che diciamo, così cioè il danno è meno, no?
5: Esatto.
1: Vabbè. Comunque, no, volevo ricordare una cosa, che oggi è l'11 maggio, però il 10 maggio ufficialmente era la festa della mamma.
5: Ieri.
1: Oggi è 11 maggio, quindi non c'entrerebbe niente come argomento, però ho scoperto che in molti paesi festeggiano l'11 maggio. Quindi allora a favore
5: perché?
1: Di non lo so, però a favore di quei paesi che festeggiano l'11 maggio, anche oggi volevo ricordare la festa della mamma, che ce l'abbiamo sempre tutti nel cuore, sia chi l'ha persa, chi ce l'ha ancora, ha la fortuna di avercela ancora, anche se è anziana, anche se con problemi, però è bello avere averla vicino.
5: Poi le mamme italiane.
1: Le mamme, ragazzi, sono le mamme. E quindi volevo ricordare questo come mettendo un brano. Allora, quando mi dici che stiamo per staccare per il ponte radio, tra un minuto noi, dato che c'è, vabbè, tutta una storia proprio complicata del satellite che deve staccare e poi riprende
5: satellite.
1: Subito dopo. No, è vero.
5: Apollo 13.
1: No, è vero. No, è vero, ragazzi.
2: Gus, mi hai spezzato.
1: Mi fate passare per bugiardo, è la verità. E quindi c'è questo... vabbè, allora, così mi hanno spiegato. Così, non lo so, non è che va via la corrente.
5: Sì, ma continua così.
1: Ecco, vabbè. E niente, quindi c'è questo stacco e noi perdiamo la linea. Cioè, ormai abbiamo capito che c'è.
5: Quanto dura?
1: Questa cosa qua.
5: Quanto dura?
1: Ti ricordo che noi andiamo telefonicamente.
5: Ma quanto dura?
1: Collegato con i satelliti. Cioè,
5: sì,
1: allora,
5: sì.
1: E dura un minuto,
5: un minuto.
1: Quindi un minuto, se non vi preoccupate, se per un minuto non sentite niente, è che
5: bisogna mettere la canzone di Pooh.
1: Noi abbiamo una radio fatta a manovella, quindi,
5: sì. No, mettiamo il brano di Pooh,
1: tra un minuto me ne andrò. Io non ho mai
5: l'amico del... non lo so, hai sentito?
1: Tra un minuto me ne andrò. Ah, vabbè. Io pensavo che era intitolata tra un minuto e mezzo.
5: No,
1: è all'età.
5: Tanta voglia di lei.
1: Poi non era un amico,
5: era
1: lei.
5: Sì, sì, va.
1: Tra un minuto me ne andrò. Ah, ok. No, io volevo mettere un altro brano molto bello, che ci siamo quasi a metterlo, ed è Carmen Consoli, con un brano intitolato In bianco e nero, dove parla della mamma.
5: Ah.
1: Di una lei dice di una ruggente Catania mentre vedo le foto in bianco e nero di mia mamma. E parla di tutti i suoi problemi con questa mamma che ci ha avuto quando era adolescente,
5: che
1: e poi dopo però da grande riscopre tutta la grandezza della sua mamma e l'amore che aveva per la sua mamma, eccetera,
5: e
1: dice, la descrive vedendola nella foto della mamma, anche lei giovane, perché le mamme sono state giovani,
5: sì.
1: e in bianco e nero in queste foto eccetera, e questa, usa questa bella frase, questa bella immagine di una ruggente Catania, quando anche Catania ha avuto i suoi momenti ruggenti, come c'era pure forse Bergamo, c'è avuto il suo momento ruggente
5: quando abbiamo è arrivato Garibaldi che ci ha liberato.
1: Ah, solo quello ha liberato Garibaldi, ma mica ha liberato Garibaldi.
5: No, è entrato dalla porta, e c'era anche lui.
1: Quello è stato un momento ruggente.
5: Quando abbiamo chiesto gli austriaci, veneziani,
1: lì si intende qualcosa.
5: Cosa pensavi tu con
1: un po' più moderno, nei momenti ruggenti, sai, tipo la Milano da bere, cioè quelle robe lì, insomma, no, momenti ruggenti sono quei momenti lì.
5: Noi avevamo il colle.
1: Voi non avevate.
5: Avevamo il colle noi.
1: Paura che...
5: Sai cos'è il colle?
1: Il colle San Fermo?
5: Il colle di Bergamo, i colli. Sai che sono i colli?
1: Ma anche noi abbiamo i colli.
5: San Vigilio.
1: Noi sette, ma...
5: voi ne avete sette, quindi avete sempre in abbondanza. Noi abbiamo il colle nel senso che c'era la curia, no? Questi passavi da lì, la curia con i suoi parroci nelle varie città e paesi, quindi governavano molto. Dicevano questo va bene, questo non va bene, certe cose non si potevano fare, tipo discoteche in città non sono mai state fuori, quindi facevano anche la censura e comandavano il colle, insomma, no? Poi pian piano ci siamo un po' affrancati da questa cosa e abbiamo cominciato un po', però comunque ancora adesso si deve sempre sentire un attimino Radio Maria.
1: Vabbè, allora, no, non sta saltando, questo è proprio, vuol dire che il satellite funziona bene, allora. C'è il microfono un po' alto, secondo me, Tommaso, perché io ti sento... Sì, tu lo senti normale?
5: No, lo sento... si sente bene, ma non
1: forse disturbo. Forse sono io che ti sento più alto in cuffia, non lo so. Ok, vabbè. Vabbè, niente, allora sentiamo comunque il brano, sì. Anche se non salta, chi se ne frega. Cioè, sentiamo... in bianco e nero di Carmen Consoli. E così sentiamo questa ruggente Catania e sentiamo la mamma di Carmen che si divertiva pure lei quando era giovane e aveva la sua vita, le sue esperienze. Via.

0: Allora, scusate, noi poi riprendiamo la linea e siamo sempre un po' così ilari, nel senso che poi ci ricordiamo delle cose, cioè, ridiamo come forzennate durante la musica. Vabbè, no, stavamo parlando di Dalì, che poi abbiamo fatto la parentesi, no, ma perché forse ci ha interrotto il fatto di Olga o di Sara, probabilmente, no, Sara. Quindi ci siamo persi. No, volevamo finire un po' la cosa, perché a sto punto. Dunque, di Dalì è noto soprattutto per le sue opere surrealiste, caratterizzate da immagini oniriche. Infatti lui c'ha questa cosa che è poi Buñuel,
1: esatto.
0: Questo fatto del sogno. Il sogno c'è in molti artisti, però artisti di qualche anno fa aveva più valore il concetto del sogno, forse perché andava di moda di più la psicanalisi, magari freudiana.
1: Sì, era di moda.
0: Andava di moda, allora il sogno di Fellini, il sogno.
1: Ma sai che oggi ho paura che sogniamo sempre di meno?
0: Ma chissà.
1: È la realtà virtuale.
0: Non lo so, ormai ci stanno, è come se ci stanno risucchiando tutto quello che abbiamo dentro, stiamo diventando dei gusci.
1: Perché
0: vuoti.
1: Il sogno è unito al corpo, ha un senso, senza corpo il sogno è niente.
0: Ma lo sai una cosa che mi sono segnato, non sognato, segnato l'altra volta, poi mi sono dimenticato di dirlo e adesso mi è ritornato in mente a proposito di come stiamo cambiando, no? Noi naturalmente non è che ci ricordiamo a memoria chi è nato l'11 maggio, no. Chi è nato l'8 aprile, chi è nato. E ovviamente ce li andiamo a cercare, eccetera. E io ho notato che, vabbè, quelli che sono nati ovviamente dal 2000 in poi, diciamo così, perché ovviamente i compleanni, diciamo così, sono segnati per decenni, eccetera, per centinaia d'anni, no? Quindi quelli che sono nati dal 2000 in poi ovviamente sono tutti sportivi, tutti, cioè non ce n'è uno mai che... Dove mettono di tutto chi vince il canottaggio? E infatti questa cosa l'avevo detta anche l'altra volta e tu mi ricordo che mi avevi detto, dicevo, beh, è abbastanza normale, sono giovani, è normale che magari le cose dove eccellono di più sono le cose sportive, sì. E fin qui magari ci sta. Però io adesso, per esempio, proprio dell'altra volta, ho scoperto che anche nel secolo precedente,

0: niente a che vedere, cioè niente, nessun problema con lo sport,
1: No,
0: ovviamente.
1: certo.
0: Però possibile che i giovani ragazzi, nessuno in tenera età, perché io mi ricordo che grandi artisti, grandi scrittori, grandi quello che vi pare dei tempi, degli anni passati, erano molto giovani già quando erano diventati famosi.
1: Famosi.
0: Se vai a vedere, che ne so, ma adesso dico il più banale che posso dire io, cioè i Beatles, erano diventati famosi quando avevano 18 anni, cioè già a livello mondiale erano conosciuti a 18 anni, ma ce ne sono stati tanti così, cioè adesso zero. Cioè non se, nello sport sì, magari vari tipi di sport, ma è come se non coltiviamo più quell'attività lì anche dalla tenera
1: Eh
0: età,
1: sì, può
0: diciamo.
1: essere. Oppure l'interesse anche con il digitale, con tante cose nuove che sono venute avanti, il mondo artificiale sarà uno dei temi dei prossimi
0: Ah,
1: anni.
0: sì, e sarà sempre peggio
1: Sarà sempre
0: perché.
1: peggio, perché alla fine quello che vogliono fare è anche spersonalizzarsi, nel senso di che non so che noi, con il nostro pensiero, è sempre più, come dire, costretto, no, a un posto che non c'ha più spazio. Quindi facilmente, cosa che ti dico, anche se sei tentato, no, di dire, ma io penso questa cosa prima la mia, poi quindi ti sottovaluti, dici, vabbè, cosa vuoi che dica, e stai zitto. Invece magari poteva, il tuo pensiero
0: Ma
1: potrebbe
0: certo,
1: essere,
0: adesso è
1: invece
0: importante.
1: il pensiero che prevale è quello vincente, quello della memoria
0: Ah, sì,
1: artificiale, quello che
0: anche.
1: ha tante
0: Che
1: soluzioni.
0: tra l'altro dice una serie di
1: Sì,
0: stupidaggini.
1: anche,
0: Io mi
1: però
0: ricordo
1: non
0: quelle volte che
1: solo.
0: mi è capitato di utilizzarlo, di provarlo, gli chiedevo delle cose che sapevo e lui mi diceva, mi rispondeva che non era vero, che non esisteva quella roba lì. Allora quando io poi gli portavo le prove, dicendo guarda che questo giorno qui, questa cosa qui è successo così, lui dopo diceva sì, no, forse è vero, hai ragione, mi sono
1: Ragione.
0: sbagliato. Dico adesso me lo
1: Ma
0: dici, però prima.
1: quando si presenta e dice ciao, no?
0: Ah sì.
1: E questo ciao qui, sai che crea dipendenza?
0: Ah sì,
1: Quindi
0: certo,
1: tanti
0: anche.
1: ragazzi, tanti giovani così, si rivolgono alla direzione sociale come se fosse una cosa reale.
0: Ma lui ti dice tante bugie, non per cattiveria, ti dice tante bugie perché lui è stato addestrato, parlo dell'intelligenza
1: Sì.
0: artificiale, cioè tipo ChatGPT, questa roba qui, è stato educato, tra virgolette, o programmato per essere sempre gentile con te,
1: Sì,
0: cioè
1: sì, sì.
0: nel senso che lui ti deve
1: È
0: comunque rispondere,
1: complimentoso.
0: è
1: Ti dice,
0: complimentoso.
1: bravo, che hai preso questa
0: Sì,
1: cosa
0: mi hai
1: qui.
0: fatto questa domanda, è
1: Bravo.
0: veramente
1: Niente,
0: intelligente, no? E
1: complimenti.
0: poi ti risponde dicendo delle stupidaggini enormi perché non ti può deludere dicendo guarda che mi stai dicendo delle cose che non stanno in cielo e terra perché ho scoperto che. No, ti dice allora sì, è vero, in effetti è successo e inventa di sana pianta.
1: Sì, però ci sono anche tante cose
0: Ma a
1: che si
0: volte,
1: coglie.
0: vabbè, ma vabbè, con la tecnologia è sempre tutto così, no? Cioè, voglio dire, ci sono delle cose che funzionano molto bene, delle cose meno. È molto importante che però da parte nostra ci sia, da parte di tutti, il senso critico di saper distinguere
1: No, è quello
0: queste
1: il
0: cose,
1: discorso,
0: perché se
1: di non
0: no,
1: perdere la criticità rispetto alle
0: cioè
1: cose che ti vengono dette o fatte
0: la
1: vedere.
0: macchina è una cosa utilissima, però se vai a 300 km all'ora e non sei neanche tanto bravo a
1: E ti
0: guidare, ti
1: schianti.
0: schianti. Ecco, questo è un po' il problema che abbiamo anche con questi mezzi. Allora, vabbè, mo adesso io so che tu volevi un po' parlare da lì anche in rapporto con
1: Sì,
0: Amanda Lear. Ti intrigava questo discorso che dicevi che Amanda Lear era la sua amante, ma voglio dire, non è che ci siano proprio prove, è
1: no,
0: stata la sua musa in qualche
1: sì,
0: modo, è stata
1: quello
0: la sua
1: sì.
0: modella, questo è
1: Guarda che è
0: vero.
1: molto brava, dipinge benissimo Amanda, eh.
0: No, ma non solo questo, lei era un personaggio anche dal punto di vista fisico,
1: Sì,
0: perché Amanda
1: un
0: Lear.
1: po' androgino.
0: Guarda, sì, ma sì, androgeno perché c'aveva questa voce un
1: Sì,
0: po' bassa,
1: ci
0: no?
1: giocava un po' su
0: Ci
1: questa
0: ha
1: cosa.
0: giocato tantissimo, ma tantissimo. Ma lei c'ha una vita molto interessante a scoprirla, perché lei comunque si è vissuta alla grande da modella, perché lei ha iniziato la sua attività da
1: Sì.
0: modella negli anni 60 e frequentava tutti gli ambienti della insomma, a quei tempi veramente ruggenti di Londra, quindi Beatles, Rolling Stone, tutti i gruppi che c'erano, il rock and roll, e poi i
1: Cantava
0: grandi.
1: anche, quindi,
0: Lei dopo è stata scoperta da Bowie, è stato David Bowie che ha detto:
1: ecco.
0: secondo me tu sei una grandissima cantante. E lei non voleva cantare, ma poi si era messo in testa che lei doveva diventare una grande cantante e le prime produzioni

0: gliela pagate voi, perché lui, voi era sempre convinto di questa cosa qui. Poi dopo lei, in realtà aveva ragione lei, perché non ebbe molto successo musicalmente. Poi dopo però questa cosa in qualche modo gli è rimasta, gli è tornata eccetera, e ha cominciato a incidere quei brani terribili in Italia, che era tipo Tomorrow, questa roba qua, che era molto da discoteca, cioè, che ebbero un successo clamoroso. Lei diventò anche una cantante di successo con Voulez-vous, Rendez-vous, Tomorrow, questa voce bassissima, e così via. Quindi è un personaggio che veramente bisognerebbe leggere la biografia.
1: No, quindi è bello l'incontro fra i due.
0: Eh sì. Però non è un caso che appunto capitava insieme con questo, perché pure lei era un bel personaggio.
1: Sì, infatti si quindi... stava dentro per il culo.
0: Allora, io vorrei passare adesso sempre a un brano musicale, perché così rendiamo questa trasmissione molto leggera e molto musicale.
1: Sì.
0: E oggi ne abbiamo sentiti di carini, di brani. E volevo un brano che parlava in qualche modo di pittori, visto che parliamo di Salvador Dalì. Non esiste un brano che parla proprio di Dalì, nessuno l'ha mai scritto, dovremmo scriverlo noi, così entriamo nella storia.
1: E, chiamo Amanda.
0: Sì, mi chiamo Amanda?
1: Chiamo Amanda.
0: Ah, pensavo che volevi intitolarlo Mi chiamo Amanda. Mi sembrava un bel titolo per una canzone, Mi chiamo Amanda, e parla di Salvador Dalì. È un brano di Paolo Conte, che si intitola Pittori della Domenica, perché sai, Paolo Conte gli interessano più questi personaggi un po' ai margini, un po' timidi, eccetera. E quindi esistono questi personaggi che sono, tra virgolette, i famosi pittori della domenica, cioè quelli che non sono pittori famosi, non hanno neanche velleità di diventare dei grandi pittori, eccetera, però gli piace tantissimo dipingere. E in genere fanno, almeno facevano, perché adesso sono diventati di meno, però comunque esistono anche adesso, facciano in genere delle ambientazioni molto semplici, mettiamo così, no? Cioè, in poche parole, vanno...
1: In plein air.
0: Esatto, vanno fuori in campagna, vedono un bel lago, uno scenario bello, e si mettono lì con
1: E quando pensi che il pittore della domenica, pensi il fiume che scorre, loro che sono lì...
0: Perché
1: quelli che non fanno il pittore pescano.
0: Esatto, quelli sono i pescatori della domenica. E non quelli della domenica perché? Perché ovviamente magari di giorno fanno, non so, gli impiegati del catasto,
1: o
0: i ferrovieri, non lo so, i panettieri, e la domenica danno libero sfogo alla loro arte, al loro vero grande amore, che in quel caso per esempio è la pittura.
1: Dove quindi danno il cuore.
0: Esatto, è che chissà, magari dentro di loro si nasconde veramente un grande artista, chi lo sa.
1: Deve scorrere tanta acqua nel fiume.
0: Ma guarda, non è detto, vabbè, se li confrontiamo con certi grandi artisti che vengono definiti oggi, io preferisco molto i pittori della domenica. Dopo ti voglio raccontare un aneddoto incredibile, ma dopo te lo racconto, dopo Pittori della Domenica di Paolo Conte.
1: Fai partire Conte.

arrabbiate per qualche ora le hanno ripudiate generalmente.

sensibilità. Oggi viene male questo celeste, no, è un ricordo delle tue tempeste. C'è sempre in loro un po' di scena, di amore e morte, un'altalena.

0: Anche Paolo Conte se ne va.
1: Se ne va nel senso,
0: no,
1: se
0: nel senso che la canzone,
1: no? Detta così, Madonna, no. Da fare gesti così. Almeno lasciacelo Paolo, sì, perché voglio dire, stanno andando via tutti, insomma, Paolo è uno dei pochi che è rimasto, vabbè. E niente, vabbè, abbiamo sentito anche i pittori della domenica. No, ti volevo raccontare una piccolissima cosa, che dico, tutti i grandi personaggi, ma non solo i grandi personaggi, pure i piccoli personaggi,
0: sì,
1: anche le persone normali, comuni, cioè, insomma, abbiamo tutti dei piccoli lati grigi. Oddio, stavo dicendo Paolo Conte, oddio, Berlusconi di lati...
0: Parliamo di Berlusconi?
1: Sì, non l'ho detto, parliamo di Berlusconi. Aveva anche dei lati più che grigi, neri, di altro tipo, è stato pure in galera, anzi no, in galera non c'è mai
0: andato,
1: però è stato condannato, quindi diciamo ha avuto anche dei lati molto neri, però vabbè, tutti abbiamo i nostri piccoli lati grigi, che non sempre sono necessariamente negativi, cioè cose criminali, a volte sono cose forse strane che uno fa, no? Chissà perché. E allora, collegandolo al discorso di Guardia, quello che so è che lui, per esempio, amava la sera vedere le TV private, sai, quelle proprio le piccole TV private, no, del capitato. Non vedeva la sua TV, il suo network, aveva ben tre televisioni. Lui si vedeva neanche la Rai, lui vedeva queste piccole TV private, no? Adesso mi sfuggono i nomi.
0: Dopo un certo orario cosa fanno queste TV private?
1: A un certo orario, dopo un certo orario loro dice fanno i film porno. Dopo un certo orario vendono i prodotti, c'è chi vende gioielli, c'è chi vende vestiti, e ci sono quelli che vendono i quadri. È tipo gallerista, c'è questo imbonitore poi di fatto, questo venditore, no? Che comincia a esaltare, fa vedere dei quadri, dice, ah, questo è un famoso Cascitelli, cioè questi nomi mai sentiti, no? Cascitelli ovviamente, spero che non ci sia nessun pittore che si chiama Cascitelli, che inventati così. Cascitelli, bravi, guardate Cascitelli come riesce a mettere l'azzurro qui che poi sfuma il nero, cioè dice delle cose senza senso che le potremmo dire pure noi, cioè ci dai un quadro davanti, noi inventiamo,
0: possiamo improvvisare, capito.
1: E alla fine cerca di vendere il quadro, no? Dicendo questo è un acquisto che se voi lo fate, perché poi naturalmente il messaggio che arriva non è quanto è bello questo quadro, quanto costa poco e quanto voi potreste guadagnare un domani comprandolo, questa è un po' la logica. E pare che...
0: Scusa, ne avevo due anch'io in casa dei miei.
1: Che l'hai comprati sempre?
0: No, non io, i miei.
1: Ah, i tuoi?
0: I miei genitori. L'hai comprato direttamente dall'imbonitore.
1: Ma tuoi nel senso che li hai dipinti tu?
0: No. Che l'ha comprato in un mobilificio che vendeva i mobili, ma anche i quadri.
1: Anche qua, immagino.
0: Non so se gli erano andati dentro rispetto ai mobili che ha comprato o viceversa.
1: Tanto al chilo.
0: Comunque sì, due, li ho visti sempre lì appesi.
1: Vabbè, ma è normale.
0: Però sai, i miei genitori dicono che erano importanti.
1: Tutti.
0: Ma guai a dirgli, ma no...
1: Guarda, cioè, quelli che per esempio, stiamo aprendo un'altra parentesi, però c'è per esempio quelli che fanno i francobolli, no? Che tutti vanno a cercare i francobolli dentro casa, poi trovano magari un vecchio album di francobolli del nonno, del padre, buttato lì con quattro francobolli, e scatta un meccanismo dentro di loro che pensano che quei quattro francobolli che stanno dentro valgono cifre, o perlomeno lo sperano, dice, magari chi lo sa, sto francobolli... E tirano delle cose che veramente... nel senso, sono loro che ti dovrebbero dare i soldi anziché prendere quel francobollo. Vabbè, ci saprei. Comunque, i quadri che poi valgono, eccetera. Vabbè, che succede? Che Berlusconi faceva una cosa folle, praticamente. Io non so qual era il motivo, però lui telefonava. Tra l'altro, molto spesso non ci credevano che era lui, perché telefono a Berlusconi, non ci credi. E lui però alla fine si faceva, cioè ci credevano, e lui diceva guarda, li compro tutti, e lui li comprava tutti, ma l'ha fatto più di una volta, al punto che ha dovuto acquistare un magazzino enorme dove poter mettere tutti questi quadri che poi puntualmente ovviamente gli arrivavano, li pagava e li teneva lì, che ovviamente non c'aveva neanche il coraggio di regalare, perché insomma e stavano lì. Di tutta questa storia qua se ne sono accorti quando è morto, perché quando poi hanno cominciato a dividere tutte le cose che
0: il capannone con la catena,
1: è uscito fuori sto capannone pieno di sti quadri, una volta le chiamano le croste, no? Di questi qua, ma adesso è brutto dire croste, però di questi quadri non molto titolati, e che appunto i figli e i parenti, eccetera, cavolo ci facciamo questa? Non lo so poi alla fine che cavolo ci hanno fatto con questa roba.
0: Ma l'hai letta questa roba qui?
1: Sì.
0: Dove?
1: Se non mi ricordo,
0: cioè, ah, l'hai letta su una biografia?
1: No, erano di cosa su un giornale, un articolo di un giornale che c'era raccontato questa roba.
0: Ma che non l'ho mai sentita questa storia.
1: E poi dopo la cerchiamo e la vediamo. E praticamente, vabbè, non so che fine ha fatto questa cosa. Adesso, perché lui facesse questo non te lo so dire. Se lo faceva perché veramente pensava che, dice, tipo con la pesca a strascico, no? Io compro 100 quadri, in mezzo ce ne sarà uno buono. E poi, ma anche quella può essere la tecnica.
0: È già più da Berlusconi.
1: Esatto, è già più da Berlusconi. Oppure, che ne so, il senso del potere, dire, sai che c'è questo telefono, li voglio tutti, perché lui ovviamente se lo poteva permettere. Non lo so. Oppure addirittura lui che era il re degli imbonitori, perché, allora, Berlusconi gli potete dire tutto, ma che non sia stato il re degli imbonitori in Italia, questo non lo può dire nessuno. Io non mi sento di dirlo, perché è riuscito a imbonire per 20 anni gli italiani, quindi, ragazzi, sì, più bravo di così veramente.
0: Sì, ancora adesso lo citano, ad esempio. Esatto.
1: Ma lo sai che, scherzando e ridendo, abbiamo fatto,
0: sento il campanile
1: mezzogiorno,
0: fuori.
1: Sì, sento pure io il campanile, la cosa un po' mi dispiace, però fino a un certo punto, perché io chiedo a Tommaso, che mi dice, ma sì, dai, facciamolo, perché volevo mettere almeno l'ultimo brano, almeno uno, perché mi dispiaceva non dirlo, e poi dopo chiudiamo qui la trasmissione. Ovviamente salta la cosa delle foto, che volevi dire?
0: Oh, parlerai
1: Eric Bardon? Di che? No. Allora, sì, perché c'era anche la storia che l'11 maggio era nato anche Valentino Caravani, grande stilista, insomma, ricordato, che ha portato tanti soldini e tanto lustro all'Italia e all'estero, questo sicuramente. Però preferivo parlare e mettere per ultimo un'altra persona che è nata l'11 maggio, che è Eric Bardon. E lo faccio questo perché, no, perché non mi piace meno Caravani, ma perché se mettevo, parlavo di più di Caravani, dopo ero costretto a mettere un brano che è musicale, che si intitola proprio Valentino, che è dei 24K Gold, non so che roba è, che, dato che è un brano che parla di Valentino, in effetti, ma dato che è un brano un po' abbastanza recente, e, ma è un'opinione mia, sono libero di dirlo, di qualità estremamente scarsa, allora ho detto no, mettiamo un bel brano di quelli alla grande.
0: Il rosso Valentino...
1: No, purtroppo Perdona. Valentino ci ha avuto solo questo, che ha parlato di Valentino e gli è capitata sta cosa, è stato sfortunato. Invece io volevo parlare di Eric Bardon, e poi dopo la chiudiamo qua, che è nato l'11 maggio del 41 ed è stato un po' il leader degli Animals, poi dopo ha creato la Eric Bardon, prima aveva creato gli Eric Bardon and the Animals, poi dopo ha suonato il gruppo Funk War, poi insomma ha avuto altre grosse esperienze con grandi musicisti, eccetera. Tra l'altro è ancora attivo, e anche se è molto anziano, e io avevo pensato, ma perché non potremmo chiamarlo qui al Coilet ad esibirsi, non sarebbe male. Ci abbiamo anche gli agganci, gli appoggi, vabbè, vediamo. Comunque, Eric Bardon, uno dice, vabbè, ma chi è? Perché molti non lo conoscono, anche per nome, eccetera. Però io adesso vi faccio sentire un brano famosissimo che ha scritto, volevo farvene sentire due, però
0: basta uno.
1: Che è House of the Rising Sun, famosissima, che tra l'altro però non era un brano suo, era un brano famoso americano di qualche decennio prima. Questa qui, quella fatta da Eric Bardon, è uscita negli anni 60, quella lì americana era uscita negli anni 50, però questa qui degli Animals è stata considerata una delle cover più belle di questo brano.
0: Io non lo conosco.
1: Ma adesso, quando sentirai il brano, direi, capito. Quindi ci andiamo a sentire questo, poi torniamo in onda.
0: Salutiamo.
1: Salutiamo e ci vediamo alla prossima.

0: Vedi che tu non credi mai alle cose che ti dico, perché quando mi hai detto ma dove hai letto sta storia, dove hai sentito, ho visto che c'hai una faccia un po' schifata,
1: sì.
0: Che non ti fidi di quello che ti racconti.
1: No, perché pensavo te l'avessi detto l'intelligenza artificiale.
0: No, e invece sono andato a cercarmi, perché ho detto, io mi ricordo di averlo letto su un articolo di giornale, poi se poi il giornalista inventava, non lo so.
1: Vabbè.
0: Però ho trovato che Silvio Berlusconi ha accumulato una vastissima collezione di opere d'arte stimata in circa 24.000-25.000 pezzi custodita in un apposito hangar vicino a Villa San Martino d'Arcole. Gran parte di questi lavori è stata acquistata telefonicamente durante televendite notturne su reti locali. E i venditori principali, sai, Berlusconi acquistava regolarmente da televenditori noti, in particolare Giuseppe De Gregorio, che stava ad Arzano, Napoli, ha dichiarato di aver venduto all'ex premier circa 5.000 quadri in 3 anni. Un altro televenditore citato è Alessandro Orlando di Telemarket. La collezione è composta per lo più da opere di valore medio-basso, spesso definiti olio su tela fatti a mano. I temi prediletti includevano Madonne col bambino, scene di battaglia e dipinti di soggetto napoleonico. Erano presenti anche molte sculture in argento e porcellane cinesi. Valore, Vittorio Sgarbi ha stimato che negli ultimi anni Berlusconi abbia speso oltre 20 milioni di euro per questa collezione. Nonostante il grande numero di opere, il valore artistico complessivo è stato descritto come modesto, con molti pezzi considerati copie o croste. L'intenzione, secondo le testimonianze che c'erano, era quella di creare una grande quadreria personale, quasi un atto di possesso impulsivo e scenografico. Quindi vedi che
1: megalomane.
0: Però non ti dice, il tuo compare di scorribande non ti racconta mai bugie.
1: No.
0: Quindi quando si ricorda
1: una cosa. No, era una curiosità più che una. Di capire dove.
0: Perché me l'hai detto una faccia un po' schifata. Che l'hai sentita questa cosa? Allora, che ora abbiamo fatto? Abbiamo sforato. Sai perché abbiamo sforato? Perché non c'è Franco che ci taglia le manine.
1: Sì, quello...
0: cioè, abbiamo Tommy che è buono.
2: Io sono troppo buono, però sono le 12:10.
0: Esatto,
2: no,
0: ok.
1: Ah, ecco. Che ora abbiamo fatto? Vi chiedo di non guardare la tour dei caduti da Piazza Vittorio Veneto perché l'orologio è rotto, ma non si può aggiustare.
0: Perché
1: ci sono 6 uova. In cova, sì, delle taccole, corvus, corvi.
0: Sono tipo i corvi.
1: Quindi finché non si schiudono non si può fare nulla, succederà a luglio, devo riparare. E sai che sono importanti?
0: Sì.
1: Perché questa specie che contribuisce al controllo naturale delle popolazioni di piccioni.
0: Ah beh, certo.
1: Meno taccole, più piccioni, quindi ecco perché tu sei uova, sono preziose e aspetteranno il...
0: Ma è giusto, perché uccidere le taccole, soprattutto le uova con dentro i pulcinini di taccola, perché noi dobbiamo vedere l'ora, ma chi se ne frega, abbiamo i cellulari, abbiamo gli orologi da polso.
1: Esatto. Quindi aspettate luglio, vedrete, dopo la riparazione, la manutenzione, ci sarà l'ora esatta.
0: Secondo me hanno fatto bene.
1: E questa era una notizia.
0: E questa era anche l'ultima,
1: Bergamo,
0: che
1: città,
0: ci ammazzano.
1: Vi salutiamo tutti,
0: e ci sentiamo
1: nei
0: prossimi con la nuova rubrica, com'era la posta di Sara,
1: la posta di Sara,
0: poi vediamo, va bene. E
1: ricordiamo
0: il numero di telefono è 351 459 3144, Redonair, radio mai d'oma e mai di moda. Prendete una matita, una penna, segnatelo sul cellulare, ecco, vi do il tempo di preparare la cosa, eccetera. Quindi il numero di telefono è 351 459 3144. Potete telefonare, potete mandare anche, scrivere anche WhatsApp
1: alla nuova rubrica,
0: quella lì di Sara, così facciamo le domande, scrivete qualsiasi problema che avete di cuore, di
1: polmoni, di fegato,
0: scrivete e in qualche modo vi risponde Sara, che è la grande genietta da questo punto di vista della radio. E niente,
1: ringraziamo
0: Tommy ovviamente, che è riuscito col cacciavite, ha sistemato tutto e ha mandato tutte le canzoni e non si sentiva più bip per radio. Alla prossima,
1: ciao.
3: Si dissocia da tutto quello che avete ascoltato.
4: Ah, ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
3: Va bene, avete ascoltato.
4: E un carcamagno!
3: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

sogno fu il sogno non sognato, e il miglior bacio quello non restituito.

No, questa canzone la dedichiamo a quelli che Platone chiamava, in modo addirittura poetico, i figli della luna. Quelle persone che noi continuiamo a chiamare gay, oppure con una strana forma di compiacimento diversi, se non addirittura culi. Ecco, mi fa piacere cantare questa canzone, che peraltro è stata scritta per loro una dozzina di anni fa,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva, noi quasi lontano. Vicino a te, vicino a me, e ci parlammo ognuno per lasciare qualcosa, per creare qualcosa, per avere qualcosa. Ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, quasi un respiro. Poi mi dicesti basta.

e dicesti: le tue parole quasi io non ricordo più, ma nemmeno tu ricordi niente. Ora dove sei e che gente vede il tuo viso e ascolta le tue parole leggere, le tue sciocchezze leggere, le tue

Ora, quando qualcuno ti abbraccia e tu nascondi la faccia e tu alzi fiera la faccia.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti, sono Ringo Mandingo da Radio Pagliata Fresca. Vi volevo far sentire una canzone che hanno scritto Latte e Derivati per Califfo. Ermitico non l'ha cantata perché l'ha trovata troppo soft. Ha detto, ma che è questa, la sigla dei Puffi? E il pezzo si intitola Maison Grifato, loro sono Latte e Derivati. Vi ricordo che a fine brano ci sarà la rubrica 5 minuti con il dermatologo. Tutto sui peli del petto, come farli crescere e come curarli. A dopo, yeah!

poeta in affari veniva da molto lontano con dei nastri colorati legati alla vita. La vide che vendeva giocattoli, le chiese cosa vuoi per una notte. Lei non rispose, le parole erano neve, la piccola fiammiferaia presa dal gioco si è rotta una mano.

dolore con le sue presenze, la notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia, persino sui lamenti.

come faccio, mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza,

Le innocenti stonature di un salotto sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano, se lo sai saltare, e entra in un altro reparto dell'amore. Gillo, io vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

parla poco e piano per diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via. Riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma a scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante e fastidioso dei dottori.

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna.

il cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu reciti una parte

Non sono poi quel cagnaccio malvagio, senza morale, straccione e randagio, che si accontenta di un osso bucato, con affettuoso disprezzo gettato. Al fannullone sa battere il cuore, il cane randagio ha trovato il suo amore. Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza, cercando tra la gente chi le offrisse tenerezza.

0: E noi siamo qui questa sera insieme al più grande protettore che ci sia, non dico a Milano, non dico neanche in Lombardia e non dico neanche in Italia.
1: Piantate! Vivo! Oclaro!

Ciao a tutti, ben ritrovati nella dodicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta del 3D e poi parleremo di un attore famoso in tutta Italia, ma per il momento andiamo a scoprire la parte tecnica di quest'oggi. Dunque, grazie alla tecnologia sviluppata, negli ultimi anni, il cinema ha compiuto passi da gigante, segnando un'epoca intera, rivoluzionando il modo di girare i film, ma soprattutto di vederli al cinema. Un passaggio epocale simile all'avvento del sonoro, dei colori o del CinemaScope, e ora al cinema, nelle sale selezionate, tra l'altro, potrete godere della terza dimensione, quindi vedere la profondità di campo come se lo schermo fosse una finestra sul film. Ah, chiaramente occhio a ciò che dallo schermo esce. Tutto ciò enfatizza notevolmente la visione di tutti i film, sia d'azione, dove ci caleremo nel bel mezzo delle scene di combattimento o di alta tensione, ma anche nelle altre tipologie dei film, dove ci caleremo all'interno della rappresentazione stessa, palesandoci all'interno dell'ambiente di proiezione. Per non parlare delle animazioni o di film che hanno segnato la terza dimensione, come Avatar di James Cameron. Il nuovo standard del futuro che consente le proiezioni 3D è la risoluzione 2K, un nuovo modo di proiettare film senza l'ausilio della pellicola. I nuovi occhiali per i 3D sono confortevoli, facili da indossare e da sovrapporre ad occhiali da vista. Sono stati studiati per evitare i disagi di vecchi sistemi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e ci andiamo a ricollegare alla differenza tra cinema pellicola e cinema digitale. Ricordiamo che il cinema digitale nasce parallelamente al fenomeno quindi del cinema 3D moderno e per soddisfare le richieste di quest'ultimo servono maggiore contrasto, nitidezza e un'enorme luminosità. In genere, per trasformare un'immagine in 3D si perdono prestazioni, a volte persino qualità, del proiettore, in quanto l'immagine deve seguire un processo di polarizzazione o di filtraggio che consentirà la produzione dell'effetto stereoscopia. È in parte per questa motivazione che un proiettore ibrido come il nostro ha prestazioni più eccellenti nelle proiezioni 2D, ma riesce comunque a creare un ottimo effetto tridimensionale. La luminosità è più del doppio del proiettore tradizionale, così come la potenza luminosa della lampada stessa. Si parla di 20.000 lumen e di 4.000 watt di potenza erogati dalla lampada allo xenon. Questi grandi numeri, uniti alla tecnologia della Texas Instruments chiamata DLP, Digital Light Processing, assicurano una nuova esperienza cinematografica. Da esplicare anche la risoluzione superiore allo standard del Full HD. Attualmente al cinema si parla di 2K, ma è in corso di sviluppo e di stabilizzazione anche in formato 4K. Ci sono già sale che ce l'hanno, però comunque è sempre in fase di studio, di sperimentazione e di chiaramente come si può dire, di avanzare di qualità. Dolby 3D si differenzia dalle altre tecnologie, se lo scoppi il cinema, dimostrandosi incredibilmente fedele al volere del regista e dei suoi creatori. Dolby 3D utilizza una tecnologia unica, la scomposizione cromatica che riesce a fornire immagini estremamente chiare e nitide. All'interno del proiettore è presente una ruota colore che filtra la luce prima che l'immagine vera e propria venga creata, per garantire il massimo della qualità e della fedeltà. La proiezione sfrutta due serie di colori primari leggermente differenti per funzionare. Il pubblico indossa degli occhiali assai speciali, dove le lenti sono dei filtri che servono a mostrare nel giusto istante l'immagine corretta per l'occhio richiesto. Accanto al proiettore, un controller si adopera per regolare la velocità di rotazione della ruota in base al contenuto 3D da proiettare. L'immagine 3D Dolby inoltre garantisce una qualità totale negli schermi bianchi, convenzionali chiaramente. Infatti non necessita di nessun silver screen polarizzatore per il funzionamento, il che comporta una visione più naturale del contenuto. Bene, adesso vi lascio ad una delle colonne sonore del film Michael, appunto per celebrare l'uscita del 22 aprile, e noi ci risentiamo tra pochi minuti.

chiaramente consiglio a chi non abbia ancora visto i film Michael di andarlo assolutamente a vedere, perché vi dico, io non essendo un grande fan delle sue canzoni, il film l'ho veramente apprezzato, quindi andate a guardarlo. Bene, ora di svelare di chi andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi parleremo di Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 novembre del 1950, cresciuto in una famiglia che per mestiere e frequentazioni lo hanno avvicinato al mondo del cinema fin da giovanissimo. Carlo Verdone è figlio di Mario Verdone, celebre critico cinematografico, docente universitario e dirigente per molti anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Fin da adolescente ha la fortuna di conoscere registi illustri come Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Solo questo basterebbe a chiunque per amare la magia di un'arte che non ha regole, se non quella di rappresentare emozioni attraverso le immagini. Carlo, assieme al fratello minore Luca e gli amici, passa molti sabato sera della sua giovinezza a vedere i capolavori della storia del cinema. Una formazione colta che trova il suo ovvio canale di espressione in un cortometraggio intitolato Poesia solare del 1969, girato con una videocamera 21 tagli da Isabella Rossellini. Gli elementi che costruiscono il primo approccio alla regia sono quelli che Carlo porterà con sé, attendandoli o rappresentandoli con i numerosi personaggi da lui inventati durante tutta la carriera cinematografica. L'influenza della cultura sessantottina, della vita dei giovani e la musica rock, nello specifico Pink Floyd e Grateful Dead, due anni dopo gira tra l'altro un altro cortometraggio, Allegoria di Primavera, seguito nel 1973 da Elegia Notturna. I tre lavori girati in Super 8 oggi non esistono più perché la RAI li ha smarriti. Nel 1972 Carlo si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia e due anni dopo si diploma in regia con un lavoro intitolato Angiuta, tratto da un testo teatrale di Chekhov, con la collaborazione di Lino Capolicchio, Giovannella Grifeo, Livia Azzariti e l'amico di famiglia Christian De Sica. Si fa notare per il talento registico, ma con la contemporanea esperienza di burattinaio alla scuola di Maria Signorelli, dimostra grandi capacità anche nell'imitazione di personaggi famosi, dote che fino allora avevano potuto apprezzare solo i familiari e compagni di scuola. Si fa dirigere a teatro dal fratello Luca, regista del gruppo Teatro Arte, occasione per mettere in scena le sue capacità istrioniche da trasformista professionista. Una sera si ritrovò addirittura a sostituire quattro ruoli diversi con risultati sorprendenti. Nel frattempo coltiva la passione per la regia, accumulando incarichi da aiuto regista e assistente di Franco Rossetti in quel movimento che mi piace tanto del 1974, oltre che alcuni documentari per la presidenza dei ministri, qualche piccola collaborazione con Franco Zeffirelli e una parte marginale, questa volta come attore, in La Luna del 1979 di Bernardo Bertolucci. A teatro conquista maggiori consensi con lo spettacolo Tali e Quali, interpreta ben 12 personaggi, una sorta di catalogo di tipi persone che riprenderà, anche se rivestiti e corretti, nella sua filmografia successiva e prima ancora nella trasmissione televisiva Non Stop in onda su Rai 1 all'inizio del 1979, diventando l'erede artistico di Leopoldo Fregoli. La carriera di Carlo ha una vera

assolta quanto deserta. Qui si svolgono le vicende di un trentenne deciso a vivere una vacanza in Polonia. Un ingenuo e goffo ragazzo di Trastevere, ossessionato dalla dispotica madre, e un hippie svampito. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.

0: Ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati! Come sai se ti è? In crisi dei gay! C'è stata la bomba!
1: La schizzi da sangue sull'unotto, sul cruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometri, dove un macello. Sembrava di proprio profondo rosso.
2: Ci sono anche molti elementi analoghi. Analoghi.
3: Anacoli, anacoli, anacoli da che?
1: In che senso?
3: Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichiche.
4: Ma dai, queste donne, ma non c'è nessuna donna.
5: Tu nella tua vita che lavoro fai?
6: Faccio esperienze.
5: Beh, bello, è una vita un sacco bella.
7: È proprio la vita de merda.
8: Intanto io con questa vita del merda, lo sai quanto riesco a risparmiare alla fine del mese, eh?
5: Portacci tu, va via valigia, dai, va via valigia, andiamo!
9: Dopo il successo di Un sacco bello, Carlo realizza Bianco, Rosso e Verdone, film del 1981. Storie parallele di tre personaggi coinvolti nel voto elettorale. C'è Precisino e snervante padre di famiglia, un emigrato lucano che rientra da Monaco e un infantile ragazzone romano in viaggio con la nonna malata, una strepitosa, interpretata da una strepitosa Lella Fabrizi. Tre storie ambientate in Italia nei primi anni Ottanta che si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare. Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfa Sud rossa per raggiungere Matera. Il taciturno Pasquale è un appassionato dell'Italia che vive con nostalgia e ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese. Da Torino si avvia verso Roma con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda. L'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari. Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dove è andato a prendere sua nonna, e interpretata da Elena Fabrizi, una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute, che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Senti tesoro, allora vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh?
1: Sì.
0: Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino?
1: Luciano.
0: La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto l'altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. D'accordo?
2: Io non parto.
3: Cosa? Non parte?
2: E seguire davanti non voglio, perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe.
3: Mannaggia, non basta, sempre io con sto problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Io gli taglierei quei gambe.
0: Sei andata al bar di nascosto? Ma mi vuoi spiegare che necessità c'era se ci siamo appositamente portati dietro i termos?
1: Furio, io ho preso una pasticca.
0: Ancora psicofarmaci. Magda, tu non ti vuoi bene e questo è un elemento di grandissimo dispiacere per me. Grandissimo proprio.
3: Oddio! Oddio, nonna, mi brucia! Oddio, non è che è un momento in circolazione pure a me sta cosa?
0: Scusi, ma lei proprio qua deve guardare.
4: Insomma, sto terreno mio e guardo finché mi affetto.
3: Ah sì? Allora questo è il sedere di mia nonna e lei non può guardare dove gli pare, va bene? Questo è il sedere di una vecchia.
2: Oh!

0: È molto tempo che manca dall'Italia.
1: Per me può anche andare.
0: A Madrano. Ha rifatto la foto che sei peggiorato.
2: Scusi, che ha visto? Una vecchia?
3: Una vecchia?
2: Sì, c'è una signora un po' anziana.
3: Sì, la sera qui all'ombra.
2: E dove sta all'ombra?
3: Io so, 2 ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata.
2: Ma chi si è spostato, l'ombra o mi nonna?
4: Che sta da retta sto stronza qui?
5: Innanzitutto lei moderi i termini.
4: Io ho fatto pure l'iniezione.
6: E poi c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.
7: Ci hanno fregato le porche. Lo fanno.
8: Noi, ruschi.
9: Altro che stranieri, stranierissimi.
8: Ma per chi votate?
9: È un paese di quelli comunisti.
8: Io pure voto per i comunisti.
9: Ma che vuoi il
10: comunista? No? Comunista.
9: Da un'altra cosa, è tutto un altro discorso. Poi le spiego, un discorso lungo.
11: Marta?
8: Ci sono i bambini, mi lascia.
12: Signora, c'è suo marito.
3: Attenzione, fai una cosa. Domani, quando esci dall'albergo, mi raccomando, fatti fare la fattura con l'IVA, eh?
2: Senta, che gli posso fare una domanda? Ma lei che lavoro fa?
13: Ma io so fare tutto. Faccio tutto.
2: Sì?
13: E viene da Vicenza.
9: Che a Vicenza è quella dell'arena, no?
2: E che mi è rimasto impresso, no? L'arena di Vicenza, no? E Staglia di Vicenza mi ha fatto... Oh, ma perché? Poi mi sbagliate mai? Mai vi sbagliate voi?
14: Sbagliano! E io mi sbaglio sempre a venire tutti i danni qui da loro che me lo rompono i coglioni, hai capito?
2: In che senso?
15: Con Borotalco, film del 1982, Acqua e sapone del 1983 e Troppoforte del 1986, continua a sfruttare la sua comicità camaleontica per costruire un repertorio di tipizzazioni feroci ma mai volgari, spesso legati al dialetto romano. Nel 1982 Carlo interpreta il figlio di Alberto Sordi nella commedia In viaggio con papà, dopodiché affianca Leonora Giorgi e Enrico Montesano, che dirigerà nell'esilarante I due carabinieri nel 1984, Adriano Celentano e Diego Abbatantuono in Grand Hotel Excelsior di Pipolo e Castellano. È nel cast di Cuori nella tormenta di Enrico Olduini, ma è soprattutto il protagonista in coppia con Renato Pozzetto del debutto cinematografico del fratello Luca Verdone, ovvero 7 chili in 7 giorni, film del 1986. Commediola dall'impianto barzellettistico, che però riesce a mettere in luce nuovamente le doti comiche di Carlo. Il dottor Alfio Tamburini, interpretato da Carlo Verdone, gestisce a Roma un centro estetico. Dopo 9 anni della sua sudata laurea in medicina, Bobo rincontra per caso il suo ex compagno di studi Silvano Barracchi, interpretato da Renato Pozzetto, ora venditore di prodotti di bellezza. Preso dalla chiacchierata, Alfio si dimentica di far uscire dalla sauna una cliente. Credendo l'uomo ormai morto, Silvano gli consiglia di nascondere il corpo e lo aiuta nell'occultamento. Dopo quei tremendi momenti di panico, i due si risolvono a dare finalmente una svolta positiva alle loro scadenti carriere. Da una proposta di Silvano trasformano il casale di Samantha, la consorte di Alfio, in una clinica per dimagrire. In men che non si dica, arriva una nutrita flotta di clienti in evidente sovrappeso, tra cui spicca una snella signora che si è recata alla clinica per motivi misteriosi. Tra allenamenti estenuanti, misere cene e una ferrea dieta a base di nulla se non di uno strano pappone, i clienti cominciano a nutrire dei dubbi sull'efficacia della cura che stanno facendo. In più, i lavori di ristrutturazione del casale richiedono sempre più finanziamenti. Come se non bastasse, Alfio scopre che Silvano gli ha tenuto nascosto un segreto. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
16: Perdere il peso oggi non è più un problema. L'esperienza di 2 noti specialisti è al vostro completo servizio.
3: Qua dice, di un appetitoso verde vegetale. Qua c'è venuto fuori uno shampoo.
10: Vabbè, insomma, dagli il tempo di ossidarsi.
3: Non ossidiamo niente, perché se si incrosta la vasca si incazza mia moglie.
16: Se avete problemi di obesità, problemi di affanno, problemi di cellulite, sudorazione incontrollata o problemi di stitichezza,
17: allora è arrivato il momento di mettervi a dieta, però seguendo la nostra dieta.
18: 7 kg in 7 giorni è il nostro slogan. E la vita tornerà a sorridervi. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni?
19: Sono assessore comunale all'alimentazione.
17: E le dico di più, io le faccio fare anche l'amore.
20: Ma allora più che altro ci mando mio marito.
21: E se come la Callas io ingerissi un verme solitario?
18: Che schifo. E poi per lei ci vorrebbe un cobra.
22: Anch'io ero come lei, ma in 15 giorni sono diventata così.
17: Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, con cui nutrirsi a sazietà.
23: Invece del roast beef posso prendere un ossobuco col risotto?
17: Ma troppa ne hai fatta.
18: Beh, uè, mica dobbiamo fare la dieta noi, no?
17: Signori, queste privé, eh? Queste sono prove di laboratorio che stiamo facendo per voi.
24: Sono anche cose pericolose.
17: Sì, eh? Allora sapete che vi dico? Violenza di...
18: Peso della signora,
17: sì?
18: 67 kg e 54 grammi.
17: Beh, fantastico!
25: Darei qualsiasi cosa per un pezzo di pane e burro.
18: Signora, la prego, non insista, guardi, non mi costringa. Come lo vuole il pane e burro? Con lo zucchero o col salame?
16: Per sentirvi liberi, leggeri e scattanti come loro, 7 kg in 7 giorni. È una cura a prova di bomba.
15: Carlo partecipa anche alla miniserie televisiva Sogni Bisogni, diretta da Sergio Citti, l'ultimo lavoro alla quale Carlo parteciperà solo come attore, sotto la regia di altri autori. Da questo momento in poi, infatti, sarà solo attore protagonista dei film diretti e scritti da lui, tranne alcune eccezioni. Zora la Vampira del 2000 dei Manetti Bros, film che ha prodotto e al quale ha regalato la mitica interpretazione del commissario Damiani. Manuale d'amore seguito da Manuale d'amore 2, capitoli successivi, e da Manuale d'amore 3, nel 2011, sempre diretto da Giovanni Veronesi. Parliamo di Manuale d'amore 2. Il primo episodio, l'Eros ha per il protagonista Nicola un affascinante ragazzo sui 25 anni, travolto da una passione viscerale per Lucia. Il suo sogno proibito, il suo desiderio inconfessabile. Secondo episodio, la maternità. È una tragicomica odissea di Franco e Manuela, una giovane coppia che per avere un figlio è costretta a ricorrere alla fecondazione assistita. Protagonisti del terzo episodio, il matrimonio, sono Fosco e Filippo, una giovane coppia gay che matura la decisione di sposarsi in Spagna. L'ultimo episodio, l'amore estremo, ha per protagonista Ernesto, un uomo di 50 anni con una moglie rassegnata, una figlia burina e una vita noiosa. Ma a sconvolgere la routine arriva Cecilia, 28 anni, un ciclone di vitalità e bellezza. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
26: Eros come sogno, come desiderio. L'Eros è la potenza primordiale che domina l'uomo.
27: Chi è Nicola Albinati?
28: Io
29: pure.
28: No, sono io.
27: Sono la tua nuova fisioterapista.
28: Che male c'è a volere una famiglia o a desiderare un bambino?
30: Io non vorrei discutere con te su questo argomento, però se mi costringi, allora ti dico cosa penso di questi matrimoni tra froci.
31: Per avere un figlio dobbiamo fare la fecondazione assistita. Ecografie endovaginali, bombardamenti di ormoni, boom bam bim. E lo sapete perché tutto questo? Perché questo qua ha gli spermatozoi piccoli e rincoglioniti.
32: A me non mi piacciono quelli della mia età, mi sembrano stupidi, vuoti. Ecco perché mi piacciono gli uomini della tua età. I vecchi. No, vecchi no. Un
29: passo. Lei è la mia nuova fisioterapista.
28: Fisioterapista di che?
29: Fisioterapista della minchia.
32: Non ti preoccupare se hai un'erezione. È normale.
28: No, che erezione?
32: Guarda che è un bene. Vuol dire che funziona tutto.
31: Basta essere allegro, ecco. Mi rompi i coglioni con questa allegria.
28: E cosa devo fare?
31: Tu adesso vai a correre serio e... Poi ti prego, torna depresso.
28: Come la perdoni?
32: Ti perdono.
28: T'ho tradito, mi perdoni?
17: Tu ti devi incazzare con me, perché io ti ho tradito e allora tu mi devi buttare fuori di casa.
32: Invece io ti perdono.
29: Sei degno, eh?

0: Dopo Manuale d'amore 2 abbiamo Manuale d'amore 3, dei nuovi capitoli per il Manuale d'amore 3 di Giovanni Veronesi. Giovinezza racconta la storia di Roberto, interpretato da Riccardo Scamarcio, giovane e ambizioso avvocato, prossimo alle nozze con Sara, interpretata da Valeria Solarino, ed il suo travolgente incontro con Nicole, interpretata da Laura Chiatti, bellissima, provocante e misteriosa. In Maturità, Fabio, interpretato da Carlo Verdone, un affermato anchorman televisivo, marito fedelissimo da 25 anni, viene travolto da un incontro imprevisto e fatale. In Oltre, Adrian, interpretato da Robert De Niro, è un professore americano di storia dell'arte che da qualche anno, dopo il divorzio della moglie, ha scelto di vivere a Roma. Riservato e solitario, frequenta poche persone, tra cui Augusto, interpretato da Michele Placido, il portiere dello stabile in cui vive. Il fulminante incontro con la figlia di quest'ultimo, Viola, interpretata da Monica Bellucci, sconvolgerà la sua tranquillità e la sua esistenza. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Non ci crederei, ma io non ho mai tradito mia moglie.
2: Secondo me l'ideale sarebbe sesso all'improvviso, una volta sola e poi sparì. Ciao.
3: Viola, io ti amo.
4: Troppi casini, Adri.
3: Questo cuore indeciso di amare te, io non posso farne nulla.
5: Tu non sai niente di me. Io potrei essere sposato, avere dei figli.
6: Ma sei sposato? C'hai figli?
3: No.
7: Miagole soffia. Soffia!
3: Sì.
7: Bravo, così.
1: Questa è la psichiatra, quella che pubblica.
3: Ma quale psichiatra?
1: Quella sta in cura dalla psichiatra.
8: Parigi non posso tornare.
3: Io non voglio sapere di più. Io mi fido di te.
9: Mia figlia, altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista, insomma, la mignotta.
8: Tu sei sicuro che noi facciamo bene a sposarci?
3: Ci dobbiamo sposare per forza.
8: Ci sei stata a letto.
3: Ma va, dai, su. Ma tu mi hai registrato?
8: Ne ho fatto 100 copie.
3: Io ti sbatto in galera.
8: E io ti sbatto in rete.
9: Adrià!
8: Papà!
9: Oh, mannaggia, che destra morta!
8: Oddio, mio marito!
3: Ma come? Non era tuo padre?
8: Se proprio non mi vuoi mettere incinta, almeno dammi il seme.
3: Che ti devo dare?
8: Tu credi che io sia pazza?
3: Ammazzate.
8: Ah!

in io e mia sorella del film del 1987 e soprattutto nel nostalgico compagni di scuola del 1988, Carlo decide di accentuare le venature malinconiche del suo umorismo, aggiungendo molte sfumature amare alle sue commedie. Spesso si concentra su un ritmo comico nevrotico che guarda la psicanalisi come possibile metodo di rivoluzione dei problemi, aspetto che nasce anche da una caratteristica della vita privata dell'autore. Indeciso al limite del patologico, in Stasera a casa di Alice nel 1990, alla ricerca, assieme ai fratelli Francesca Neri e Sergio Rubini, di un padre scomparso in Al lupo al lupo, del film del 1992, e un uomo di mezza età lasciato dalla fidanzata e vittima di una mania per pillole medicinali, dello straordinario Maledetto il giorno che ti ho incontrato, film del 1992, con Margherita Bui, dove inserisce anche la sua passione per la musica di Jimi Hendrix. Il film vince 5 David di Donatello, 2 attori, sceneggiatura, fotografia e montaggio, e consacra Carlo come regista capace di orientarsi anche nel drammatico. Tanto da affrontare il problema dell'handicap in Prendiamoci di vista, film del 1994, con Asia Argento su una sedia a rotelle, per poi tornare alla grande commedia con Viaggi di nozze del 1995, dove ripropone un film a episodi con personaggi da lui creati. Dopo Sono pazzo di Iris Blonde, dove nuovamente ripropone la passione per la musica che intreccia in una storia d'amore tra due musicisti, tratteggia una satira della dominante volgarità italiana con Gallo Cedrone del 1998 e C'era un cinese in coma fin del 2000. Con questi due ultimi film la vis comica dell'artista si perde in gag già viste o poco pungenti. Però il tono alle grandi storie e l'orangolo. Il corale Ma che colpa abbiamo noi del 2003 e L'amore in eterno finché dura del 2004 sono esempi di una commistione sapiente di drammi e comicità, peculiarità che ha sempre decretato il successo di Carlo. Nell'ottobre del 2002 l'MGM Theater di Los Angeles ha organizzato un tribute to Carlo Verdone. Nel 1996 già a Parigi aveva realizzato una grande rassegna dell'attore regista. Qualche anno dopo fa coppia con Silvio Muccino in Il miglior nemico del 2006, dove si trova messo in difficoltà dalla malizia di un giovane innamorato della figlia. E l'anno successivo porta sugli schemi un progetto al quale stava lavorando da diverso tempo e che segna un cambio di tendenza, o meglio un salto nel passato, in Grande, grosso e Verdone del 2008. I protagonisti sono le macchiette dei film degli esordi, ora cresciuti e invecchiati, ma con le stesse perversioni degli inizi. Il film è diviso in 3 atti. Primo atto, la famiglia Nuvolone, composta da Leo, Tecla e i due figli Clemente e Sisto, si sveglia di buon'ora per partecipare ad un importante raduno nazionale di Boy Scout. L'atmosfera serena della giornata viene bruscamente interrotta dalla morte improvvisa dell'anziana madre di Leo, che vive con loro. Dopo aver chiamato il medico che constata l'avvenuto decesso, Leo e Tecla devono occuparsi del funerale, della scelta della bara alla sepoltura, ma un impresario di pompe funebri sbucato dal nulla fa partecipare la famiglia Nuvoloni in una sorta di incubo surreale. Dopo la cerimonia funebre in chiesa, la povera bara e la famiglia chissà cosa succederà. Nel secondo atto, Callisto Cagnato, grande e temuto professore universitario di storia dell'arte, ha un figlio, Severiano, che studia pianoforte al conservatorio. Il carattere dispotico e severo di Callisto ha reso il figlio profondamente insicuro e timido. Callisto si rende conto che Severiano, ormai ventenne, non ha molti rapporti con l'esterno, tanto meno con le ragazze. Durante un esame universitario rimane favorevolmente impressionato da Lucilla, una ragazza intelligente ma dai modi modesti ed educati. La invita a casa per farla conoscere al figlio. Inaspettatamente fra i due ragazzi nasce un sentimento piuttosto forte. Entrambi si sentono vittime delle circostanze della vita. Severiano per avere un padre così severo ed accentratore, e Lucilla perché orfana di genitori, cresciuta fra le suore dove tuttora vive.
Terzo atto, Moreno Vecchieruti e sua moglie Enza, con il figlio 14enne Steven, sono in partenza per una vacanza a Taormina, nell'albergo più prestigioso della località. Tra Moreno ed Enza c'è il classico momento di stanchezza e di mancanza di desiderio, aggravato da un figlio che sembra interessarsi solo al calcio. Non hanno problemi economici, anzi, la loro attività di gestori di vari negozi di telefonia li ha resi piuttosto benestanti. Su consiglio dello psicologo che segue il figlio Steven, decidono di ritrovarsi compiendo una vacanza tutti e tre insieme, ma scelgono la località sbagliata e l'hotel sbagliato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Ma io dico, in una giornata come questa ci metti a vedere la televisione con una morta dentro casa.
1: Avete scelta la bara?
2: Questa?
3: La più economica fra economiche. Ma ve la potete fare da soli con quattro fogli di compensato.
0: Ma che via a cambiare tempo? Perché mi fa male in callo che prima non mi ha mai fatto male.
4: Fatela levare bene la radice.
0: Ma io devi dire col megafono, puoi abbassare la voce. Sì, ti sparmo tutta da miela da cacia e poi da lecco. Ti piace?
2: Con qua la glicemia che ti ritrovi ti metti a leccare il miele.
0: Ma che ci ha portato al verano?
3: E dove lo devo portare? A Capri, a Saint-Tropez.
0: Verano, no verano! Là deve scattare il bacio. Un bacio autentico.
2: Autentico?
0: Oh, per bacco, bagnato! Con la lingua!
5: Lei può fare qualcosa per questa strada?
0: Ma perché ha delle buche?
5: No, no, ha delle prostitute.
0: Ma va?
6: No!
0: Oddio, quella è mia madre! Lui soffio dalla salma!

0: sempre nel 2008 viene richiamato dall'amico Giovanni Veronesi, che lo vuole per il film Italians del 2009, dove i vizi e le virtù del popolo non stanno, vengono messi sotto accusa con un gusto sarcastico che ben si addice alla recitazione di Carlo. All'inizio del 2010 invece Carlo si cimenta sia come interprete che come regista nella commedia corale Io, Loro e Lara, dove interpreta Don Carlo. Il film racconta la storia di Carlo Mascolo, interpretato da Carlo Verdone, prete missione in Africa. A seguito di una profonda crisi spirituale, il sacerdote decide di far ritorno a Roma, dove vive il resto della famiglia, con l'idea di prendersi una pausa di riflessione e fare chiarezza dentro di sé. Tuttavia, quando Carlo arriva a casa, viene investito dai problemi dei suoi familiari. L'anziano padre Alberto, interpretato da Sergio Fiorentini, si è infatti sposato con la giovane badante moldava Olga, con grande disappunto dei fratelli Luigi, interpretato da Marco Giallini, e Beatrice, interpretata da Anna Bonaiuto, che temono per la loro eredità. Anche Carlo nutre dubbi sulla scelta del genitore, ma tutto cambia con l'improvvisa morte della matrigna. La situazione prende una piega inaspettata con l'entrata in scena di Lara, interpretata da Laura Chiatti, la figlia della defunta. Alberto, ormai disperato, impone che la ragazza si stabilisca per un certo periodo nella casa di famiglia, dove coabita con il prete. Inizialmente tra i due si instaura un buon rapporto, che però si incrina quando Carlo scopre che la giovane conduce una doppia vita. Ma è solo l'inizio di una lunga serie di equivoci. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Papà.
2: Carlo!
3: Ecco, mio amore mio!
2: Ti presento Olga, mia moglie.
1: Questa è la badante.
2: Olga!
4: Si sta mangiando tutto il nostro patrimonio.
1: Dico, se va avanti così, 6 mesi, il conto è bruciato.
2: Scusate, papà, avrà il diritto di usare i suoi soldi?
3: Non dire che scusate, Carlo! What happened here? Hai trovato qualcuno che ti interessa ultimamente?
1: Mi sa che da 3 fratelli che eravamo, siamo diventati 4.
5: L'unica cosa che consiglio per incastrarla è fare un'indagine.
1: Perché mi guardate? Guardate che io il poliziotto non lo faccio. Se io penso a tutte le volte che sono uscito di casa e l'ho lasciata sola questa, chissà la gente che ha fatto venire. Ci avrà portato uno stadio su quel letto di povera mamma.
3: Carlo!
2: Ma tu! Ma sul marciapiede lavorate! Io vi ho lasciato nel vostro villaggio che eravate educate, per bene. Adesso vi trovo senza pudore, senza ritegno e pure senza mutande.
1: Che?
6: Mi dimentico sempre che sei un prete.
7: Perché lei è sempre padre, sì?
2: Certo, che c'ha dei dubbi, scusi. È un posto pieno di difficoltà, dove però si balla. Io là ballo.
8: Che ce l'hai, paste?
1: Le paste?
8: Ce l'hai o no?
1: Non so se rendono là le paste.
8: Sì, vabbè, ciao, core.
2: Ho rischiato la scomunica stasera io.
9: No.
10: Fate presto, sono arrivate!
2: Calma e tranquillità. So perfettamente gestire la situazione.
1: Evviva!
6: La mangiate lo stesso.
10: Sono tanto cari.
1: È un condominio un pochino difficile.
9: Ah! Ma questa no! Questo no!
1: Ma una psicologa che molesta sessualmente un sacerdote, come fa a stabilire se una famiglia è idonea oppure no? Sorpresina.
10: Perché non bussi?
1: Qua mi sembra che dei miei problemi non gliene frega assolutamente niente a nessuno.
6: L'Africa, la guerra civile, i leoni.
2: Ma che c'entra i leoni? Chi ha parlato dei leoni?
0: Nel 2012 torna sulla doppia veste di regista e interprete nella commedia Posto in piedi in Paradiso, dove divide la scena con gli attori Pier Francesco Favino, Marco Giallini e Micaela Ramazzotti. Nel 2013 è invece nel cast del film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, mentre prepara per l'anno successivo la nuova commedia con Paola Cortellesi Sotto una buona stella. Il 2016 lo vedrà nei panni di Arturo Merlino, uno stampalato investigatore privato in L'abbiamo fatta grossa, in cui recita e dirige accanto ad Antonio Albanese. Il film racconta le roncambolesche avventure che si trovano a vivere Arturo Merlino, interpretato dal nostro Carlo Verdone, ex carabiniere squattrinato, e Yuri Pelagatti, interpretato da Antonio Albanese, attore teatrale separato dalla moglie. Le strade dei due uomini si incrociano quando Arturo, improvvisato investigatore privato, viene contattato dall'attore in crisi. Yuri Pelagatti sta attraversando un momento di forte depressione da quando la moglie l'ha cacciato di casa. Infatti, a causa del trauma, l'uomo non riesce più a recitare perché ha difficoltà a ricordare le battute in scena. Così, dopo essere rimasto senza lavoro per aver mandato in fumo 4 spettacoli, Yuri decide di ingaggiare Arturo Merlino, credendolo un super investigatore, affinché pedina sua ex moglie con il suo nuovo compagno. Merlino accetta l'incarico nonostante il basso profitto, ma non ne combinerà una giusta. Addirittura, quando si troverà a registrare la conversazione tra l'ex moglie di Yuri e il suo nuovo compagno in un ristorante, per errore intercetta il dialogo ambiguo di un'altra coppia in cui si parla dello scambio di una misteriosa valigetta. Dopo un rapido confronto, Arturo e Yuri si convincono che dietro l'imperscrutabile valigetta si celi qualcosa di compromettente per l'attore e decidono pertanto di appropriarsene. Da questo tremendo equivoco la situazione si ingarbuglierà a livelli esponenziali, portando Arturo e Yuri a vivere incredibili disavventure. La stampa coppia coinvolgerà nei loro esilaranti guai anche la vecchia zia dell'investigatore, che alternando momenti di lucidità e momenti di totale oblio, aggraverà ancora di più la paradossale condizione in cui si trovano i due malcapitati. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
11: Lei è l'investigatore Merlino?
12: Sono io.
11: Pedinamento? Infedeltà coniugale? Intercettazioni ambientali?
13: Devo recuperare una valigetta che mi appartiene.
11: Ma l'ha rubata.
14: Sottrazza!
15: Me le prese queste?
11: E adesso?
13: Si restituiscono tutti i soldi.
16: 39, 43.
17: Ma li dici senza criterio, sembri le stazioni del lotto.
18: C'era un documento che apparteneva a una persona, mi creda, molto importante. Se non lo dovesse trovare, questo esercizietto glielo può far chiudere in 10 minuti, va bene?
19: Tira fuori la valigetta.
20: Ma cosa cazzo ci consegniamo adesso? Questi stavolta ci spara.
21: Ci serve una preparazione per la pelle.
22: Alzo un po' la ventola.
23: Aspetta, ma dai, resisto.
24: Potete uscire dalla cabina, eh?
25: Come si dice, se hai hai, se non hai oi.
26: Avverti se fai gay, no? Se no mi fai fare la figura da cazzo.
27: Comportamento clericale, eh?
28: Ci provo bene?
27: Ci clericale. Ci provo.
29: Porca troia!
30: No! Dobbiamo intervenire!
31: Ma che cazzo ne so!
32: E allora mi hanno proposto di fare delle foto un po' spinte, anzi più che spinte, decisamente porno.
33: Ma chi lei?
32: Guarda che a 19 anni avevo anche i capelli.
33: Ma che c'entra i capelli col porno?
32: Non c'avevo solo i capelli.
33: Che c'aveva?
34: Ma no, ma sediti sulle putande.
0: Carlo torna dopo 2 anni con il suo 26esimo film come attore, regista e sceneggiatore, Benedetta Follia, in cui dirige Ilenia Pastorelli, alla sua seconda interpretazione dopo il David di Donatello per Lo chiamavano G-Robot. Ma parliamo di Benedetta Follia. Il film segue le vicende di Guglielmo, interpretato dal nostro Carlo Verdone, uomo di specchiata virtù e fidina cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli religiosi alta moda per vescovi e cardinali. I valori su cui l'uomo ha fondato la sua esistenza cronano all'improvviso quando sua moglie Lidia, interpretata da Lucrezia Lante della Rovere, lo abbandona dopo 25 anni di matrimonio, proprio nel giorno del loro anniversario. La vita però riserva ancora qualche sorpresa allo sfortunato Guglielmo, che in una giornata come tante nel suo negozio riceve la visita di un imprevedibile candidata commessa, Luna, interpretata da Ilenia Pastorelli, una ragazza di borgata sfacciatissima ed avvolgente, volenterosa, ma altrettanto incapace e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Luna traghetterà l'abbottonato datore di lavoro attraverso un mondo proibito di single allo sbaraglio, fatto di appuntamenti al buio, app di incontri come Love It, la più hot del momento, e desideranti tentativi di donne disposte a tutto per ritrovare l'anima gemella. Letizia, Raffaella, Adriana, incontri imbarazzanti, buffi e sorprendenti, o incontri casuali come quello con Ornella, interpretata da Maria Pia Calzone. e visto che la realtà supera l'immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati, perché come quella del Signore, anche le vie dell'amore sono infinite. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno.
2: È da un anno che io mi vedo con un'altra persona.
1: Chi è questa persona?
2: Silvana!
1: Tua madre c'ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale.
3: Sono mesi che stiamo senza commessa.
4: Sono venuta a Parma, non so. Vuole essere un mastico, eh?
1: Lo vedo.
4: Hamburger all inclusive. Che sì. Dice, Sassunta?
1: Sei riuscita a vendere la madre Teresa? Erano 10 anni che ci riuscivo.
4: Ma perché era madre Teresa?
1: Sì, mia moglie mi ha lasciato per una donna.
4: Ah, vabbè, lesbica.
1: Sarò senza speranza. Sarò.
4: Ah, però dove non c'è speranza ci sta Love It.
5: Ma guardi che bel profilo che gli ho fatto, eh. Io ho calato l'età dei 10 anni, mo lei vedrà le donne domani così, le donne.
6: Benvenuto.
1: Che c'è, Gianfranco?
6: Chi?
1: Sbagliato civico, scusa.
3: Dimmi che c'hai il preservativo.
1: 2001.
4: Raffaella, questa è una rosacea.
5: 4 mesi di cortisone mi ha fatto fare,
1: Il taxi. Questa è una matta. No.
4: Ti voglio chiedere scusa. Tutto questo andirivieni, sto casino che ho combinato, non è facile neanche per me, sai.
5: Sua moglie sa, deve dimenticare 26 chiamate in uscita, solo ieri sera.
1: Non trovavo il libretto di istruzione dell'asciugapanni.
5: Hai 3 di notte. Io cambio da così a così, se fida.
1: Io voglio vivere, mi sono stufato, devo recuperare quello che ho perso. Luna. La posso invitare a bere una cosa?
4: Ma che ci sta provando?
1: Come dice? Ma scambiato sicuramente per un drogato indepravato.
4: Ah, vabbè, come tutti l'ex mia, vabbè, quello si recupera, dai.
1: Ma che è? Paracetamolo. Ma dove l'hai messo?
4: Nel posto più bello del mondo.
1: Ridammi il telefono.
4: Non posso.
1: Hai messa te la vibrazione, ma che vuoi da me?
0: Nel 2020 esce invece Si vive una volta sola, con un cast composto da Veldone stesso, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Il film racconta di un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria, visto che persino il Papa si affida alle loro cure, quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Un team formato dal professor Umberto Gastaldi, interpretato da Carlo Veldone, la grintosa strumentista Lucia Santilli, interpretata da Anna Foglietta, l'anestesista Amadeo Larsa Landa, interpretato da Rocco Papaleo, e il suo assistente Corrado Pezzelli, interpretato da Max Tortora, grande amante delle donne. Professionisti ed esperti, ma anche divertenti e abili ideatori di scherzi, cosa che li rende una squadra più che un'equipe medica. La loro vittima preferita è Amedeo Permalosio, abbastanza ingenuo da arrivare a credere un po' a tutto. Tante le beffe dei colleghi ai suoi danni, la mamma che arriva a casa sua nel mezzo di una serata galante, la rimozione della sua auto parcheggiata e perfino una giornalista di un importante quotidiano che vuole intervistare proprio lui, l'anestesista. Ma questa vita, così piena di spietati scherzi, sa essere davvero crudele, ed è così che Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico collega è gravemente malato. Invece di avvisarlo immediatamente della situazione clinica, decidono di partire tutti e quattro per un viaggio on the road tra le spiagge del sud, dato che nessuno ha il coraggio di dire ad Amedeo la verità. Una serie di situazioni surreali, incontri improvvisi e confessioni inaspettate renderanno questo viaggio un'avventura unica ed indimenticabile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
7: 3, 2, 1.
1: Io il morto Benedetto Inguinale non lo voglio, eh.
8: Temo che sia in ipotensione spinta.
9: Cosa vi state pensando? Che io sono una classica donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non sono fragile.
1: Però sei cornuta.
10: Mamma, ma chi ti ha portato qui?
12: Ma questi chi sono?
10: Sono 3 stronzi.
1: Ma quale carattere? La parcheggia la Sereno.
14: I giri urbani, l'ufficio di emozioni.
15: Mi hanno fregato la macchina.
22: Dai un'occhiata a questa analisi, c'è qualcosa di strano.
1: Ma lui lo sa.
9: Ma Amedeo!
1: Adesso il problema è come dirglielo.
28: Voi cosa dovevate dirmi?
1: Si parte e si va in vacanza.
28: Insieme?
10: Che bel regalo che mi avete fatto!
35: Sono 2 ore che giriamo come cretini per far contento a questo.
1: Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te.
28: Dimmi quello che mi volevi dire.
1: Che lo chef ha preso una bellissima ricciola.
10: Ma guarda quanto mi piace la ricciola!
12: Allora?
1: Ricciola per tutti stasera, ricciola per tutti.
28: Mi piacerebbe sapere... Cosa pensate di me?
36: Se vuoi te la dico io la verità su di te.
11: Stai tranquillo, siamo tutti...
13: No, mi dà prodere, leva sta mano. Ci sono andato a letto.
15: No, io spero che tu, in questa cazzata, gli abbia detto però la verità. Non gliel'hai detta?
16: Facciamo un sirtaki.
15: Ma mica stiamo a Patrasso, stiamo in Puglia, che sirtaki?
17: Ma tu ti rendi conto che sta ragazza è diventata una cosa surreale?
18: Chi è?
19: Professore.
18: Chi è?
19: Ah!
20: Ma voi siete tutti sozzoni, ma che mi avete messo in mezzo, ma avete? Ma volete far fa un doppio?
0: Esce invece l'anno successivo su Prime Video Vita da Carlo, serie ispirata alla sua vita. Andiamo ad ascoltarci il trailer delle stagioni di Vita da Carlo.
21: Che è sta storia che vuoi fare un film drammatico?
23: Ma come cazzo avete fatto due a partorina stronzata del genere?
24: Ne devi tornare a fare i film con i personaggi!
25: Ma questa è fantascienza,
26: oh! Ma te mi aspetto di tutto, Carlo.
27: Controllatina la pressione?
21: Sì. Che succede, ragazzi?
27: Succede che io e Chicco ci siamo lasciati.
29: Facciamo che questa casa la viviamo solamente noi come famiglia stretta?
27: Io me ne vado!
21: Perché i pranzi, le cene del film, tutti così?
26: Qua c'è un problema.
21: Un altro, che problema c'è?
30: Lo potevamo farsi?
21: E famo se serve.
20: Il problema di questa città è una carenza di educazione civica. È sozza Roma.
36: Noi vogliamo che tu faccia il sindaco di Roma. Ma in che senso?
37: C'hai la faccia da sindaco, sì.
38: Eccolo!
36: Avevo proprio bisogno di un momento di quiete. Ma se io lo invito una sera a cena.
26: Puoi evitare di rispondere al telefono per una volta?
39: Tanto io devo andare via, quindi...
36: Certo che devi andare via.
27: Io rivoglio i personaggi.
20: Ma anche i primi film erano pieni di malinconia.
39: Che vivi proprio male.
36: Che vita.
40: State ascoltando...
20: Azione!
41: Mi ha fatto chiamare Jennifer.
36: La sigla. Ciao Calogero, sono Carlo Verdone.
27: No.
36: Dove dire le cose pesci, io ti voglio dei Verdonini.
27: Oddio, signor Carlo!
20: Che state facendo?
27: Che cosa mi vuoi spiegare?
20: Capito? Basta, porca troia!
36: Apriamo la busta.
26: Apriamo la busta.
36: Scusate, ma che è sta busta?

0: portare.
1: Più che ricordo.
2: Conclusione,
1: è un'altra cosa.
3: Ma che vita è questa? Ma che vita è questa? Ma che cazzo di vita è questa?
4: State ascoltando?
1: Non me la sento, mi sento inadeguato, credimi. Vabbè, faccio il festival. Farò il festival.
5: Congratularlo. Congratulazioni, Carlo.
1: Grazie. Grazie.
6: Cucù!
1: Cucù!
6: Ma avevi riconosciuta?
1: Certo, avete riconosciuta, ma ancora. Grazie.
7: Scusa, raga. Grande, eh?
1: Grande di che? Ari, dai!
7: Sei grande, papà.
1: Ma grande di che? Ma non ve capisco, io non ve capisco.
6: Cucù, mi hai conosciuto?
1: Basta. Ma chi la annaffia ste piante adesso?
8: Vita da Carlo, la nuova stagione. Dal 16 novembre solo su Paramount Plus. Perché Verdone è Verdone.
4: State ascoltando?
3: Mi sento finalmente ritemprato, lontano da tutte quelle volgarità, le bassezze, le falsità, le cattiverie che mi hanno ferito.
9: Sì, ma dovrai prima o poi ritornare a relazionarti col mondo.
10: Lui può rinunciare a tutto, ma il cinema non rinuncerà mai.
3: Dai, dimmi subito al volo perché c'ho l'aereo che sta partendo a Fiumicino.
11: Ci andrebbe di essere il docente di regia al centro sperimentale per quest'anno accademico?
3: Babs Ryan, Ingmar Bergman, Now, Billy Wilder, Fritz Lang.
12: Ma professor, ma chi sono questi? Ma chi conosci?
3: Questa è cultura.
12: Ma che ci vuoi insegnare? La miseria! Tu ci devi far ridere!
13: C'ha ragione Alvaro, cara.
3: Sergio Rubini, ma che bello!
13: Invece che tu insegni regia lo sanno tutti, pure i muri.
3: Io mi sono trovato questo regista con questo dentro. È minatoria.
9: Qualche leone da tastiera ha lanciato una raccolta firme per toglierti Davide di Donatello.
3: È uno scherzo,
14: eh? Io non ne voglio più sposare.
15: L'ennesimo professore maschio, bianco, etero. Hai mai sentito parlare di genere neutro?
16: Ma la foto più bella della vacanza è questa qua.
3: È una grotta.
17: E vi presento Ciro.
18: Ci siamo tutti?
19: Anna Maria?
20: Vergogna!
3: Ammazza che pizza. Hai capito il professor Rubini?
21: Lei piace alle donne, ma mi piacciono quelli come te, i vecchi.
22: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 12esima tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del cinema multisala e poi chissà di che andremo a parlare. Ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'ome e mai di moda, oppure potete andare sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e ringrazio voi per essere stati con me e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
23: Credi nell'amore per il cinema?

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Se al latte hai derivati gli stai bene, devi prenderli per culo, non ti conviene. Perché pure se sono ragazzi seri, te aprono di dietro, dentro e fuori. Quando il latte viene qua con i derivati, non so cazzi della cama, già cagati. Allora Califano che si inventa? Se mette sotto un par di pannoloni, almeno il culo suo non si spaventa. Non se lo fa sfornare, sti zuzzoli. E canta, come fosse uno di loro. Somiglia a un derivato, pare vero. Se infila in mezzo con l'armucchio e giù canzoni, così non si fa rompere i coglioni. Latte? Presente. E latte derivati? E mi guardi a me, chi se ne è mai inculato? Gli dico sta bucia, così rimane più chiaro che gli voglio proprio bene. E me lo dico, vado giù sincero. Pur io mi sono grifato a tacci, no?

Ciao, ciao a tutti gli ornitoritmiani. Questa è la nuova puntata dell'Ornitoritmo. Siamo sempre qui a Redonera, la radio mai doma e mai di model. 351-459-3144 è il numero di telefono. Se volete mandare un messaggio WhatsApp, se volete telefonare, ci trovate qui. Quindi dicevo, Redonera, la regia abbiamo Franco e noi partiamo con questa nuova puntata dell'Ornitoritmo. Bene, ci siamo lasciati la settimana scorsa con un discorso che riguardava la similitudine, il rapporto che passa tra le sbarre, quindi ahimè il carcere, la galera, con i cantanti, la musica, eccetera. E siamo partiti con questo nostro viaggio ideale, diciamo così, dall'Italia e siamo andati a vedere delle persone che, ahimè, hanno dovuto affrontare questo problema. Tra cui Roberto Vecchioni, Franco Califano e via via, insomma, chi ha seguito la trasmissione, insomma, lo saprà. Poi vi abbiamo promesso che la puntata seguente, cioè quella di oggi, avrebbe invece parlato di qualcosa che era accaduto invece sempre con questo rapporto sbarre canzone in altri posti al di fuori dell'Italia, quindi oltreoceano in particolare. Quindi siamo andati a finire in America e lì, insomma, ce ne sono che ce ne sono, ma sono anche in fondo dei cantanti importanti per cui vale la pena comunque poi andare a risentire qualche pezzo. Quindi questa è la premessa, quindi già abbiamo capito tutto di che cosa parleremo oggi e adesso non ci rimane altro che mettere la sigla.

sono reso conto che ho salutato tutti, ho salutato voi giustamente, ho salutato Franco la regia, ho salutato. Non ho salutato Orni, in effetti. Eh sì, scusami, perdonami, poi insomma, poi comunque ti avrei salutato. Ho salutato tutti, ho salutato la radio, ma non mi sono presentato. Io sono Max Figuretti e adesso stiamo parlando oggi di sbarre e musica, il rapporto che passa tra questi due elementi. Allora, se in Italia, quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, questo rapporto è abbastanza raro, però insomma c'è stato, c'è. Negli Stati Uniti la storia è molto più lunga, è molto più articolata, ovviamente lo sono anche di più, e quindi prendiamo per esempio il caso di Johnny Cash, l'uomo in nero, il cantante che scriveva canzoni sui detenuti, lo sapete, perché con loro, diciamo così, si sentiva a casa. Negli anni 60 Cash viene arrestato più volte, droga, pillole, comportamenti fuori controllo. Una volta viene fermato al confine con il Messico con centinaia di pillole nascoste nella custodia della chitarra. La cosa incredibile è che proprio quella vita sdregolata in qualche modo alimenterà il suo mito. Per esempio, quando andrà a suonare nelle prigioni, il concerto a Folsom è diventato leggendario, i detenuti lo sentiranno praticamente come uno di loro. Non come una star, ma come qualcuno che ha davvero visto il fondo. Oggi quindi cominciamo a parlare di quest'uomo che ha fatto amicizia con i suoi demoni e ci ha pure scritto delle canzoni sopra. Quindi Johnny Cash, uno che se lo guardi in foto sembra già sapere come va a finire la storia, infatti in un certo senso lo sapeva davvero. Era nato nel 1932 in Arkansas, quindi già partiamo male, caldo, povertà, campi di cotone, praticamente un tutorial di come sviluppare, diciamo, dei traumi infantili. La sua vita è un continuo oscillare tra fede e autodistruzione, tipo una specie di esperimento scientifico, su quanto una persona possa tirare la corda senza spezzarsi. E qui entra in scena una delle cose più iconiche della sua carriera, quelle Ring on Fire che tutti conoscono, quella con quel ritmo quasi allegro che ti inganna, perché in realtà parla di cadere in un amore devastante, una roba che brucia, letteralmente un anello di fuoco. Eh sì, quell'amore era per June Carter, che però all'inizio non era esattamente disponibile. Quindi lui che fa? Johnny Cash ovviamente si infila ancora più in fondo nel caos tra anfetamine e alcol e una generale voglia di autodistruggersi che manco, diciamo, un laboratorio clandestino. Cash negli anni 60 era praticamente un esperimento ambulante di dipendenza. Prendeva così tante pillole che a un certo punto smette anche di ricordarsi perché le prendeva. C'è questo episodio surreale in cui viene arrestato più volte, non tanto per i crimini epici, ma perché era semplicemente fuori fase con la realtà. E qui arriviamo al tema centrale, il suo rapporto con la morte. Cash non è uno che la morte la evita, lui la guarda negli occhi e ci scrive sopra. Canzoni come Folsom Prison Blues o The Man Comes Around non sono solo storytelling, sono quasi meditazioni ossessive sul giudizio, sulla fine, sulla colpa. Adesso ci andiamo a sentire due brani Cash che non sono quelle che ho citato prima, ma sono Heart e Ring on Fire che invece ho citato prima. Vabbè, dai, Franco, andiamo a sentirle una dopo l'altra, le mettiamo e poi dopo ci ritorniamo sopra.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Sempre questa voce così emozionante, carica, piena, ma sempre emozionato. Non so a voi che effetto fa, ma a me fa questo effetto qui. Poi c'è da chiarire una cosa, perché il problema della galera per Johnny Cash era relativo, cioè nel senso che in realtà lui non ha passato tantissimi giorni in galera, perché lui lo veniva preso, catturato, gli trovavano la droga, lo buttavano un giorno in galera, poi usciva, poi rientrava. Insomma, un rapporto un po' conflittuale, ma non così carico, così pieno. Diciamo che era uno dei tanti suoi problemi, il problema della galera. Ce n'aveva tanti altri di più, insomma. E, a un certo punto, per esempio, della sua vita, completamente distrutto dalle droghe, si infila in una grotta. E quando dico che si infila in una grotta, intendo dire che proprio letteralmente si infila in una grotta che stava nel Tennessee. Immaginate proprio le classiche grotte, no? Col buchino all'entrata e poi dopo entri e cunicoli che si perdono all'interno di una montagna. Ecco, con l'idea neanche troppo velata, diciamo così, di lasciarsi morire. Cioè la sua intenzione era quella di entrare dentro questa grotta e andare a morire lì. Quindi, tra l'altro, non era un gesto teatrale, ma una specie di resa silenziosa, diciamo così, come per dire, ok, basta, vediamo quanto dura il corpo senza la volontà. E invece succede una cosa strana, lui comunque dopo ne esce. Non illuminato tipo, immaginate tipo un santone New Age, ma abbastanza scosso da dire, sai che c'è, che forse non è ancora finita. E qui rientra June Carter, che diventa una specie di ancora, non la cura miracolosa, ma qualcosa che lo tiene agganciato alla realtà mentre lui continua in qualche modo a flirtare con l'abisso. Il punto è che Cash non ha mai davvero risolto il suo rapporto con la morte o con il suicidio. Diciamo che ci ha convissuto come si convive con una malattia cronica. Giorni buoni, giorni pessimi e in mezzo musica e quasi una confessione continua. Negli ultimi anni, quando ormai la voce è diventata ancora più grave, più fragile, incide pezzi che sembrano testamenti, come Heart, che abbiamo sentito, dove praticamente ti dice in faccia tutto quello che, che tu hai costruito può crollare e che non ti può rimanere altro che il dolore. E quindi Cash diventa questo paradosso, un uomo profondamente religioso, che però non smette mai di sentirsi un dannato, uno che canta la redenzione, ma non si fida mai davvero di averla ottenuta. E forse è proprio questo il motivo per cui ancora oggi funziona, perché non ti vende una storia pulita, ti racconta cosa succede quando guardi troppo a lungo, detto il tuo personale, diciamo, nel modo Ring of Fire, come aveva detto lui in quella canzone, e invece di scappare decidi di restare lì a vedere quanto brucia il tuo anello di fuoco. Johnny Cash è morto il 12 settembre del 2003 a Nashville, in Tennessee. La causa ufficiale è stata una complicazione dovuta al diabete, in particolare una insufficienza respiratoria legata alla sua condizione generale, che era già molto compromessa. Il finale della sua vita è piuttosto intenso, quasi coerente con tutto quello che aveva raccontato nelle sue canzoni. Pochi mesi prima era morta sua moglie June Carter, era morta nel maggio del 2003, e questa perdita lo aveva colpito profondamente. Nonostante fosse molto malato, continuò comunque a registrare musica fino quasi alla fine, come se sapesse che il tempo stava finendo e volesse lasciare qualcosa di definitivo. Negli ultimi anni era molto debilitato, oltre al diabete di cui parlavo prima, soffriva anche di neuropatie, insomma altre complicazioni, ma la sua voce, ancora più fragile, era diventata ancora più espressiva, l'abbiamo sentita, soprattutto nei brani finali prodotti da Rick Rubin. Allora, ok, chiudiamo un po' qui la storia di Johnny Cash, adesso ci andiamo a orientare verso un altro personaggio, ma facciamo una cosa che di solito non facciamo mai nelle nostre trasmissioni, cioè perché di solito noi raccontiamo, parliamo un po' del personaggio e poi ci andiamo a sentire un brano. Beh, stavolta facciamo il contrario, quindi chiedo a Franco se insomma riesce ad accontentarmi, mettiamo prima un brano e poi parliamo del grande artista di cui andremo a parlare. Vai Franco!

Ma sì che l'avete capito, che stiamo parlando di Chuck Berry, e questa che avete sentito naturalmente era Johnny B. Goode. Lui potremmo definire il padre del rock dietro le sbarre, perché pure lui ci ha avuto delle esperienze mica male. È una storia, diciamo, più drammatica rispetto a quella di Cash, ed è Chuck Berry, insomma, riconosciuto come uno dei padri del rock and roll, sicuramente. Negli anni 60 Berry viene arrestato e condannato a 20 mesi di carcere per violazione del Manhunt, una legge federale americana legata al trasporto di donne oltre confine per scopi immorali. Il processo comunque è controverso. Molti storici della musica ritengono che ci fossero forti elementi di razzismo nel modo in cui fu gestito tutto il processo, tutto il caso comunque. Quando esce di prigione, Barry non sarà più lo stesso, diventerà più diffidente, insomma, più cinico. Ma continuerà però a suonare e le sue canzoni continueranno a influenzare intere generazioni. Voi pensate quanto, per esempio, ha influenzato, così, ma in maniera molto forte, John Lennon, per esempio, e a sua volta i Beatles, in questo caso, ovviamente, che tra l'altro hanno anche fatto cover di Chuck Berry. Per esempio, tanto per dirne una, adesso tiro fuori un'altra canzone dal cilindro che si intitola You Never Can Tell. E titolo forse magari a qualcuno dice poco, ma se io a questo ci aggiungo John Travolta, Uma Thurman, Pulp Fiction, il balletto famoso, insomma, andiamo a sentire questo brano di Chuck Berry.

E questo era un altro famosissimo, bravo, ne ha scritti tantissimi, belli Chuck Berry. Stavo sorridendo perché mentre ascoltavo la canzone, stavo sfogliando qui dei libri che ho e c'è un riferimento a Johnny Cash di cui abbiamo parlato prima, questo fatto che aveva fatto l'album At Folsom Prison nel 69, nel 68 e poi nel 69 aveva fatto At Sanctuary, cioè un altro album registrato anche questo all'interno di una prigione, perché lui amava fare questi album e questi concerti all'interno delle prigioni a favore dei detenuti, per questo che c'era un grande rapporto al di là della sua detenzione reale, un rapporto insomma con le prigioni. E per questo sorridevo perché c'era anche che includeva questo concerto una foto famosa che poi è diventata famosa in cui si vedeva lui, Johnny Cash, che faceva il dito medio al direttore della prigione. Vabbè, andiamo avanti. Un altro personaggio importante che ha avuto grossi problemi con la giustizia è la immensa Billie Holiday, una voce immensa, è stata una delle più grandi cantanti mondiali, ma purtroppo una vita distrutta. Se c'è una storia tragica nella musica americana è sicuramente quella di Billie Holiday. Oggi non parliamo solo di musica, ma di come un sistema intera possa accanirsi su una persona e vincere in qualche modo. E questa è la storia di Billie Holiday, una delle voci più importanti del jazz, ma anche uno dei casi più tragici di come un talento e autodistruzione possano intrecciarsi con razzismo, legge e forse anche sfortuna. Lei nasce a Filadelfia nel 1915, cresce a Baltimora in un ambiente che definire difficile è come dire che l'oceano è un po' umido, insomma, povertà estrema, violenza, lavori precoci e già da giovanissima entra in contatto con un mondo che non perdona. Quando arriva a New York e inizia a cantare, succede qualcosa di strano. La sua voce non è tecnicamente perfetta, non è potente come le altre. Ma ha dentro una cosa che non puoi insegnare, quella crepa emotiva che ti fa credere ad ogni parola che dice. Collabora con gente come Count Basie e Lester Young, che tra l'altro le dà il soprannome Lady Day, e inizia a costruirsi una carriera che sulla carta dovrebbe essere un successo lineare, perché una con un talento così. Facciamo un piccolo spoiler, non lo sarà purtroppo. Il punto di svolta arriva con Strange Fruit, un brano che parla di linciaggi nel sud degli Stati Uniti. Quindi già capisci che non è esattamente una canzoncina da aperitivo. Cantare quella roba negli anni 30 e 40 era come puntarsi un riflettore addosso e dire: "Guardate questo orrore!" E questo non piaceva per niente alle autorità. Entra in scena un personaggio degno di un film noir. Harry Hassingler, capo della Federal Bureau of Narcotics, che uno che aveva praticamente dichiarato guerra alla droga e incidentalmente anche a chi la rappresentava, soprattutto, guarda caso, se era nero e famoso. Billie Holiday faceva uso di eroina, sì, vabbè, ma non era certo l'unica al mondo dello spettacolo. Il problema è che lei diventerà un bersaglio. Hassingler la voleva zittire, in parte per la droga, in parte perché Strange Fruit era troppo politica, troppo scomoda come canzone. E quindi cosa fai quando vuoi distruggere qualcuno legalmente? Lo arresti. Adesso andiamo a sentire proprio la canzone che in qualche modo l'ha condannata all'inizio, appunto Strange Fruit.

Mi è venuto in mente che una ventina di anni dopo, che stiamo parlando adesso del 47, quindi una ventina di anni dopo, le stesse cose pressappoco erano accadute anche in Inghilterra, in questo caso specifico nei confronti dei Beatles, in particolare verso John Lennon, dove appunto per zittirli un po' c'era un famoso diciamo, sergente di Scotland Yard che si chiamava Norman Pilker, che aveva deciso che doveva in qualche modo fregarli, facendo capire che erano dei drogati che andavano buttati in galera. E quindi ci provarono in tutti i modi, fecero delle perquisizioni, praticamente non trovarono niente, e quindi, o pochissimo. Quindi, di guai, per fortuna, i Beatles, un po' di guai li hanno avuti, ma non troppi, per questi motivi qua. A parte il fatto che poi John Lennon prese in giro il sergente Norman Pilker perché lo inserì all'interno di una canzone che era Jan de Warros e lo chiamò Semolina Pilker, cioè Pilker il semolino, un riferimento un po' alla John Lennon, però questo tanto per dire com'era. Torniamo a Billie Holiday. Nel 1947 viene beccata per possesso di droga, appunto, e finisce in galera. E qui la cosa interessante è che non è solo la prigione in sé, è quello che succede dopo. Una volta uscita, le viene revocata, per esempio, la Cabaret Card, che era praticamente il lasciapassare per esibirsi nei locali di New York. Praticamente, facciamo una traduzione, sei un cantante, ma non puoi cantare nei posti dove si fa musica. Se ci pensate, è geniale. È come togliere, che ne so, le scarpe da ginnastica o maratoneta e dirgli corri comunque. Nonostante tutto, continua a esibirsi dove può, fa concerti leggendari come quello al Carnegie Hall, ma la sua vita personale è un disastro continuo, relazioni tossiche, uomini violenti, gestione pessima del denaro e una dipendenza che non se ne va, anzi, purtroppo peggiora. E ogni volta che prova a rialzarsi sembra che ci sia sempre qualcosa o qualcuno pronto a ributtarla giù. Negli anni 50 la sua salute, tra l'altro, inizia a cedere. Fegato compromesso, il cuore affaticato, il corpo che presenta il conto di anni di abuso e di stress. E poi arriviamo a uno dei finali più assurdi e crudeli. Nel 59 viene ricoverata in un ospedale a New York gravemente malata. E qui succede il colpo di scena finale, quello che ti fa dire: ok, questa è cattiveria sistemica pura. La polizia entra nella sua stanza, l'arresta per possesso di droga mentre è letteralmente sul letto di morte. E la mette sotto sorveglianza. Non può ricevere visite liberamente, i medici sono limitati e lei muore poi, appunto, il 17 luglio del 59, praticamente sotto custodia. Fine della storia. Ora, se guardi la sua carriera, vedi una delle interpreti più influenti di sempre, una che ha cambiato il modo di fraseggiare nel jazz, una che ha trasformato il dolore in arte pura. Se guardi la sua vita, vedi una sequenza di colpi bassi, errori personali e persecuzioni istituzionali che sembrano accanirsi sempre nello stesso punto fragile. E quando Billie Holiday resta questo paradosso, una voce immortale intrappolata in una vita che non le ha mai dato tregua, un esempio quasi clinico di cosa succede quando talento, trauma e potere si scontrano. È il potere decide chi ha già vinto abbastanza. Noi intanto ci andiamo a sentire un altro brano, All of Me, cioè tutto quello che c'è di me, tutto quello che sono, e non possiamo darti dire, vai Franco, prego.

Quanta bellezza, la voce di Billie Holiday, strumento musicale fra gli strumenti musicali, i suoi fraseggi, la sua cristallinità nel portare i brani. Poi andiamo avanti, cioè di musicisti americani che hanno avuto problemi con le sbarre, ce ne sono tantissimi, però oggi non volevamo dilungarci troppo, fare una trasmissione fiume. Volevo parlare però per esempio di quest'altro artista che in realtà più che americano è africano e ci teneva molto, sto parlando di Fela Kuti. In questo caso è diverso perché nei casi precedenti abbiamo sentito vari problemi che erano più che altro riferiti alla droga. Nel caso di Fela Kuti è diverso perché è la musica contro il potere, che questa è una storia anche diversa. Quella di Fela Kuti, musicista nigeriano e inventore dell'Afrobeat, appunto, non è Fela non finisce in prigione per droga o scandali di vario tipo, finisce in prigione per politica. Negli anni 70 attacca apertamente il regime militare nigeriano, le sue canzoni accusano il governo di corruzione, di violenza, di repressione e la risposta dello Stato ovviamente è brutale in questo caso. Quindi arresti, pestaggi, raid militari. La sua comune artistica, che è chiamata Calacuta Republic, viene assaltata dai soldati. E Fela passerà più volte dal carcere, ma continuerà a scrivere canzoni sempre più feroci, come se ogni arresto fosse in qualche modo benzina per la sua musica. Perché la musica e la prigione si incontrano così spesso, che se guardiamo tutte queste storie insieme, emerge una cosa interessante. La prigione e la musica sembrano appartenere a mondi opposti, eppure stanno sempre lì. Se metti insieme tutte queste storie, quelle che abbiamo sentito dalla puntata precedente a quella di oggi, da Vecchioni a Johnny Cash, da James Brown, perché anche lui ha avuto problemi con la giustizia, oggi non ne parliamo, ma a Tupac, per esempio, anche lui. Insomma, questa è tutta gente che ha avuto, però tutta questa gente, questi grandi musicisti che hanno avuto a che fare con la musica fanno accadere qualcosa di curioso. Il carcere, si sa, è uno dei luoghi meno liberi del mondo, eppure per molti artisti diventa un luogo di scrittura. Un po' come raccontavo prima di Fela Kuti che scriveva sempre in maniera più forte, più rabbiosa. Perché, forse perché improvvisamente sparisce tutto il rumore esterno. Non ci sono più concerti, non c'è più pubblico, non c'è telefono, solo tempo e pensieri. E quando un musicista rimane solo con i propri pensieri, spesso succede qualcosa. Che cosa? Nascono canzoni. Adesso con questo non voglio dire che bisogna mettere in galera tutti quanti i musicisti, anche se devo dire che in questi ultimi tempi, vista la qualità dei brani che escono, così. Non dico proprio una galera, ma un momento di riflessione, magari in qualche convento, eccetera. Io i musicisti ce li manderei perché così magari riescono a riprendere il loro talento e a deliziarci con dei brani un po' più interessanti. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Vi salutiamo da dietro le sbarre di Redonere, io e Orni e Franco. Anche lui sta dietro le sbarre, sbarre dorate, oserei dire, sbarre dorate per carità, queste di Redonè. Allora, quindi, appunto, come avete sentito, vi saluto ad Orni e poi niente, Franco la regia. Grazie, grazie a Redonè, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate al 351 459 3144, mandateci dei WhatsApp, scriveteci qualcosa, potete scrivere delle mail a ornitoritmo@redonè.it oppure redonè@redonè.it. E ciao, e niente, ci andiamo a sentire la sigla finale della Fattoria Legrenzi con il brano Che pasa a Milano, Che succede a Milano. E grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e niente, posso dirvi alla prossima, stiamo preparando una puntata eccezionale, una sorpresa, poi ve lo spiego la prossima volta. Ciao a tutti, ciao da Max.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Chiede che sabe viene con ora. Come che dispiede fanno vivo la Juventus. Non viene niente a perdere, scrivono un colpo di giornale.

voce dentro, dagli abissi del tempo, qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento e resta ancora qui, tra le esplosioni e il fumo. Se non la faccio io sta strada, non la fa nessuno. Non pensare

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che

canto per te. Vent'anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ja, doch.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Niebri e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ho registrato, mi devo ascoltare.
1: Ah, fatta, eh. Sì, questa era, era l'ultima.
2: Il ballo dell'estate era l'ultima.
1: Abbiamo finito
3: un mese di sala.
1: Certo, è stata proprio dura.
2: Però
4: speriamo se lo comprano.
1: Ma se lo compreranno.
3: E che insomma.
1: Sì, ragazzi, se bevono tutto.
4: Ma se comprano tutto.
1: Però la cosa importante è la promozione. La promozione. Sì, oh, Fabio, Renato non
4: Fabio,
1: fa la
4: caffè.
1: Promozione.
3: Ah, grazie.
1: Io lo gonfio a sto giro sulla promozione. C'è tutti i destini.
4: No, Renato, guarda, se mette in testa di fare una cosa seria.
1: È una cosa seria.
0: Ma Lillo, ragazzi, Lillo, c'è il microfono aperto.
5: Mario! Mario! Come si spiega che io non trovo Mario?

0: Emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
2: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
3: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
3: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica. Cioè, forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare. Poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa. Ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
2: Si presta, in effetti, molto versatile come nome.
1: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi è: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
3: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola. Era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
2: Quindi anche molto raffinata,
3: sì,
2: come cosa.
3: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare. Oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band spesso dicono: ok, dove sono i Designe? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo: vincono i Designe, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designe ma Designe. Però comunque, avendo un buon rapporto con la mia band, non è un problema se ci scambiano per i Designe.
2: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
3: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano. Però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
3: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal. Forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso che okay, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi e ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà è parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda,
1: No,
0: nelle ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarlo, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no,
0: effettivamente.
1: ma giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali, quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno. Poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo,
0: così.
1: però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista, cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite,
1: sì. Posso
2: uscite
1: campare un
2: quante.
1: Po' di rendita,
2: no, nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Di Chele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti possiamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: no, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con... queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, appunto, poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima... prima parliamone, okay. Poi la ascoltiamo. La prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare...
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca, anche se non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè, se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
1: Noi

0: genero.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista. Prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band... di quella famosa band, sì.
1: Però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista,
2: no, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte. E si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe. Però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Dove io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo. Poi dopo, appunto, per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo, perché
1: quindi
2: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, quelle cose. Ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, ai Donel, il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa puntata.
2: Porca miseria. Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione.
3: Quella. Che sì. C'è anche un live allora la sera. Soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare.
1: Visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere, ha senso, esatto, parlare un po' di quello che succede.
3: E tra l'altro, il tuo batterista, in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video. Ospite.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto,
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua. Adesso, sì,
3: ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì, sì, sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi che abbiamo fatto qua al Druso in un contest. E lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti così, sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a...
3: diventare bassista.
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci, cioè, entrambi veramente...
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì, qua. Sì, no, sono stati fantastici, e quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy, e quindi niente, sì, è proprio lui, è proprio uno lui. Che ci assomiglia.
3: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente. Sì,
1: un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì, sì, sì, sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, ad evitare di inimicarci gente, però
3: beh,
2: una
3: trash, cioè la T di trap sta per esatto. Trash rap, per cui cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi, cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella, poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura. E quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
2: sì.
1: Idea. Comunque.
2: Poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
3: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
2: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
3: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
2: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
1: però il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
2: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live è diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello è una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici, però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, oddio, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, non posso fare concerti, molto strano, e c'eravamo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto
1: conquistato.
2: Bello. Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che che è meglio sorvolare.
1: Vabbè.
2: Sì, è la cosiddetta gavetta. Ci sta.
3: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
2: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che è appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
2: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio che proprio a livello armonico la canzone va tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più serioso, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice, le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono.
3: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: all'Edonè.
0: E potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo questa sera. Ho visto che Instagram e Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se è
0: penso di sì.
1: effettivamente necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso tanto
2: No, ma
0: Instagram.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo come un.
1: Vabbè, c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene il mio nome, quindi
0: Sì.
2: se uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti
2: Designe.
1: ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito, quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire, se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti i

0: cioè volevi prima, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
1: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda
0: sviscerare.
1: la tana del bianconiglio,
2: Sì,
1: no?
2: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
1: Oh, sì.
2: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
1: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà, vabbè, cioè, inizia prima, perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose, neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni, e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
2: Ma
1: perché
2: questo in generale nella
1: nella
2: vita.
1: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla, a meno che non dica no, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi lì hanno fatto una roba illegalissima. Perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te, e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico, vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita. C'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa a gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare 2 volte che il contratto era un po' sibillino. Ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo: levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il.
2: Ti chiudono tutto il lavoro che hai
1: Sì, e non
2: fatto.
1: puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città.
0: Cambiare mail.
1: E quindi è un bel problema. E quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome, sinceramente. A me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4 o 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltata veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
1: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, cioè abbiamo suonato in un posto a Milano, che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché. E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato 2 drink, e poi non. Come si dice?

0: Poi vabbè, un casino perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo
1: di... Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
0: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero, no, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì, okay. Perché Carlo non c'era, no, Carlo c'era ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto di ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno, e ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto di ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
0: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo
2: esatto, forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
0: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
2: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
0: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio, le canzoni all'interno dell'EP, diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello, diciamo, che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo, quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP... lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo... semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico, forse, non lo so, o forse molto poetico.
2: Secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene viene partorita,
0: un po' come la scultura, no?
2: Sì,
0: che c'è,
2: esatto.
0: Il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
0: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
2: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto due,
0: sì.
2: Io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
0: Ecco, quale?
2: Credo quello di Come il mare.
0: No, Come il mare non ha un video,
2: allora...
0: può essere Cartoline.
2: Sì, Cartoline.
0: Che ero al mare.
2: Ah, ecco, forse, okay. Ecco, forse qua è il punto.
0: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano, quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management, e mi aveva detto guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare
1: tutto.
0: Ti capisco. Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa: ciao, guarda, i link non ne andava nessuno, tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa: guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa: guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta, e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna. Tra l'altro poi dopo, se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto: no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il Maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice: guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico: guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze così, facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback, però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa: ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento, c'è una canzone che ho sentito, la cartolina, e poi col senno di poi, sia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola, praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea, se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai. In quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto: facciamo il paesaggio. E poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
0: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
2: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove.
2: Le cartoline
1: piove
2: maestrale.
1: Okay.
2: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
0: esatto. No.
2: È come il mare, vabbè.
0: Okay.
2: Il mare
0: si
2: per
0: dice
2: noi
0: da
2: estate, esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui, però comunque, cioè, a Bergamo non lo tira il maestrale.
0: No. Per fortuna, perché cartoline... già fa freddo.
2: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge. Porca che io me ne sono resa conto prima e mi ha detto, secondo me le sbaglio. E infatti, track, sbagliate.
0: No,

0: però non ci avevo pensato. Bellissima questa cosa.
1: Quindi secondo me questo unirle anche, certo, forse è stato propizio.
0: Sì, sì, sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
1: Magari anche una voglia di vacanze che sta uscendo.
2: Quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto Maestrale. C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
0: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea, io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa, cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto, quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
2: Bellissimo. Okay.
0: Che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere.
2: Un po' di abbiocco.
0: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico, dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
2: Bello, anche poetico.
0: E poi Maestrale, sì.
1: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designe del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più, quest'anno proprio con l'ultima data di dicembre sono 12 date, se riuscisse a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice, e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia qualcosa contro Torino, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, ma prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve. Questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che...
1: Possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è durata 4 anni. E che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti, ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte, e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita.
2: È stato parte della mia vita ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo pa pa pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa pa pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene. Quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto, ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre.
1: Cioè...
2: Non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira, è sempre meglio suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, vedete, tanto merito suo, anche che comunque si sostiene il progetto, quindi se poteva avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco. Non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta. Questa è Cartoline di Designe.

guardato dentro casa tua, ho capito che era una follia, avere pensato che fossi soltanto io. Ho cercato di dimenticare

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

Sainé gravar. Anda, causa il buio dell'appartamento in